Chi sa da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Chi sa, forzi il die strusch che tu sto scridar e vules gent terceu in avo tornar.

Cunir ad aldar, da Men Rauch. Cunir ad aldar oz a bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fich be, manetches, brasul, ciappé e sa büsch meinte dera saive un cert parfümcisch tornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses faziolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, paur martuffel, da quai stoved largiar il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.

auras e lunas. Da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tolla valada e buffa camegia e tuna sfraccheggia. Ier gronda si tira, oz tot che da gira, speravas che crescen, cultiras, piteschen.

0: Las novitats der RTR.
1: Il manager austriac Klaus Nussbaum doit diventar nov president del Cussell d'administration de las pendicularas Brel. Incendi de Sestrusa Cromontana alla Regenza Roma ne vuol bec surpigliare il cuosts ospital per ils pazients d'Allianz. I Laura Ott stat in Mascheide da Sulegia de Nivels, quai tertredisch grazie a Samuretzen e sedisch grazie a Quira. I LSIs, meu nome Urs Müller, BNG. La Vischnanca de Breil ha presentato ieri sera candidat per il presidio del Cussell d'Administrazione delle Pendicolari Breil. E si tratta del manager del turismo e pendicolari austriac Klaus Nussbaumer. El doit venire eleggi alla radunanza generale delle Pendicolari il 27 novembre.
2: Nussbaumer ha manau una vendi l'an 2010 e toccan la fin di l'an 2023 la Pizzolbana Nage e la Surselva Songagliesa. Sozia direcziun en la spendicularas Pizzol en grondeu cun son l'efficiente da stat a la innovazione tecnica. L'anciata 2024 a Nussbaumer Midau sco CEO de la spendicularas Lech am Arlberg. Per niev cussel d'administrazione che si compone gli avvigni da cium persunas e i plin avon preveu il president comunal Roman Flepp, sco representant della Vischnaunca de Breil, sco è Adrian Oehler, sco representant della Anavon Briegels S.A. Ils dus ulteriurs co-members del cussel d'administrazione doen vigni nominai in tocan la radunanza generale della Spendicularas il 26 de novembre. La fin d'octobre votesce la popolazione de Breil davart in paquet de sanazione e la somma de 7 milions francs. Preveu e cheu è che la Vischnaunca surprenne gli avvigni la maioritat d'acties de las pendicularas. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Angedinen eisi Bechkler, Chike stoppejar il Squins dell'ospital per las victimas talianas dell'incendi catastrofale Cromontana. Malgrà che i dati ne convegna internazionale, ne veglia l'Italia bec surpigliare il cost di redond 1,5 milioni francs per le 12 persone italiane che saien venite trattate in ospital svizzers. Il match al presidente della Confederazione Guy Parmelin permesso in asciliazione su entrin in scontro con la prima ministra italiana Giorgia Meloni. Questa asciliazione ne existia tenor RTS tentant ang bec. La notte di San Silvestre è in fiume in una barra cromontana, 41 persone sono morte e 115 ulteriori sono blessate. La Confederazione ha condannato le attacche russe sin civilisti in l'Oste dell'Ucraina. Le attacche ordinarie in la città di fronte Kramatorsk sono almeno 35 persone sono ammazzate. Tra l'altro la Russia ha attaccato 2 bus da linea. Sin la plataforma EXA il Departement Federal d'Affars Exteriors pretendì da deescalar il conflict. In pli al Departement sottostriccia che tutte le partite del conflict stoppien rispettare il dretch internazional, surtut la protezione de persones civiles. Dabei redund duas emnes demonstration scolares e scolars in Francia contro il nau stadi delles chases de scola e contro les annulazions dell'instruzion. Ier saira al minister de formazion annuncia mesires immediates. Trant rauter vengen redund 3 milli magister substituts engagats, quai surtut in scoles nur che spezial mein blair personal manchia. Denor il Ministeri dell'Intern e ne ir puspesse tante mille persone si des in vias per demonstrar contro la situazione attuale. Per grande parte sein els proteststats pajaivels. Nus mit ein en el Stadis Uniz per la prima giade da pil 1945 tu ein delinquent venir mazzat tras in comando d'execuzion dell'armada. Il se tratta di un anterior psichiatra dal militare che si è taggiù 13 persone strina a Mox in una base militare avanti di 6 donze. L'esecuzione doveva essere lanciata da dicembre, quella doveva venire emessa via livestream, quai rapportano pli res medias americane. Or davanti al ministro della difensione americano Pete Hexet annunziò in un'intervista che l'esecuzione doveva essere pubblica. La Glieud stoppia a capir che tales acziuns hain consequenzas gravantes, uschia hexet. Anche in novità il hockey singlaccia la soletta partita della National League di Ersaira a Fribourg, che ha contrato a Claremain con 7-2. La decisione, crudata nel secondo terzo, cura che il campione svizzero agisce faccia 3 gol sai per 2 minuti. Il club di hockey di Tavau è l'ora questa sera in azione, qua a casa contro Kloten.
3: La meteo.
1: Oggi sta in una scheide da soleglia da Nivels. La temperatura massimale è tra 13 gradi in Lengi di Nota, 14 gradi in Surselva e 16 gradi in la regione da Quera.
3: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 3 sta impediments traffic tra la via del Passe e Pian San Giacomo, qua per via di un camion defect. E coverte de naif in le vie del Pass Albsur e Lucmagn.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Kurz entre las 6 de quai di 9 d'Oktober.
4: Rund per il di.
5: Ciao, bienvenuti a tutti in Slava Marvei, benvenuti a quelli che in Zucco non è una vonna, ma tutti in un zanuote inter tappette plumacce siamo a realità. Ed il fatto che gli giorni vengono più corti, le notti più lunghe, gli non è proprio con cui vengono non è una vonna ciunge, vengono cinture. Oggi poi il fatto gli dà chi è venerdì e non paura è fin d'amma. Shalou, menza. Abu Jen kun vuzat sind der Mön, Georgina Janke.

Ecco, musica tut pacifica si gratstau dies vergau la sis magari special sin a fon nesch il medem dis col bab nisch col la mumma a de un pau pi special a zanua e prezius schil bab era in musicist famus sto aber schon in juven sons banduna il mun col figlier e un in buabet e il cas denter quel ca ju fac quella canzun cun in messadi che pi actuals ca zacu.

Mazza noi in tec da quei melancolic pensif e da seu bab. Per ses projekts ha donè albums de tribut cun canzuns de seu bab John interpretades de Niamh, per exemple insieme cun Lenny Kravitz. Nie concerts en memoria de John Lennon, no che Sean interpretescia ils Lennon classicers dils Beatles. Esche Sean ha schon baul par seu bab, bumo a berecul medem gi de naschien 9 d'Octobre anni si girin ferm Ligiom. Cau è quella canzone che John Lennon ha giù fatto per seu fei, una delle spie conoscentes personales per seu affon, Beautiful Boy. Bien gi.

Bestie.

0: E abba va a codin portavoce e baula da me un su intermezzi tard la sera. Venver ca la sise si gratstau, sco quitor di javel da quindis affons a John Battista Manec viu pauc dil mun durant affonsa giuventecina. Cersu sia mon pemedel fac la scola sleua da muste, ort scola leva el vini scrinari, mo pervied la munconza dudida, sinina ureia a el stu prender in autra via. Si la domanda, scelbevi insiemi per sia vita? Gi Gian Battista Manec?
1: Nigin. Quel problema era che in una grande famiglia a Serena da fare quello che vi incomandavo. Allora, se quando riesci, ti è buon figlio e ti va a venire. Ti va a essere buon al mondo, se non vuoi lontano vendere un paio, lui vede se ti è buon bene. E poi forse sono in te quello che lui non ha per sempre plantato, che non c'è. Perché sono stati a casa, lui non c'è da sviluppare, a crescere.
0: E in preu a elula finala pur il Plantahof segi stamparelli na scola della vita. Da co racquenta Jom Cadanton 79 de meun su entre las novitats de las nove l'emission Profil. A quei cao calgi shel surgorda da sia fonza ai credio druau per quei cal fa d'anton evieti, bugen.
1: Io ero scofoni meravigliosi, quanti sgacchi hanno detto che tre è stata una meraviglia, a tirare da tinua. A tutti noi abbiamo l'interesse. Io ero al mio scofone in resia col papà, la veniva il vicino che aveva in radio, qualche moelle aveva nel vicino, a raccontava, a trattava. Adesso funzionava quello, l'umavio abbiamo un po' di noi in tutti, i vicini, amaravo, poi provasevano, a patravano.
0: E vi marvegas scovira, veni si su causas cun patrla, cun domandala jauta da scia a John Battista Manec ed eu dedicau in codis a seu vic patern, mon pemedel ils guanzars a lur historia. Venions a el recercau, documentau, scrit. Se capesce ca e seu un prim codis e part dil discurs da profil da meu.

0: Els BGs per in bien vendergis and me un bein informai per jetzt procura Urs Müller e les Sisamasa. La survista de novitats.
1: La Vischnanca de Breila presenta ier sera ses candidat per il presidi del Consell d'Administrazione della Spendicolare Breil. E si tratta del manager de turismo austriac Klaus Nussbaumer. El doa venire elegire la ordinanza generale la fin de novembre. Angadine Nesi Bitch Claire Cic ist oppaiare il Queens dell'Ospital per le vittime italiane dell'incendio catastrofale a Cromontana. Malgrado che detti in un convegno internazionale, ne veglia l'Italia Bitch sorpigliare il cost di rund 1,5 milioni di francs per le 12 persone italiane che sono venite trattate in ospitali svizzers, quai rapporta RTS. E in la solette partita della National League di Irsaira, Fribourg Codignac conterà Joa Claremain con 7-2. La decisione, crudata nel secondo terzo, scura che il campione svizzero agisce faccia 3 gol sai per 2 minuti.
0: La demeon su enter la pliev di gronda ha dipende un po' nua, alzo a mia patria ai bubade plica pluginau ier. Ad oz?
2: La meteo.
3: Presentata la prosenec tutte. Conciliazione sostegno in caso di solitaria data e la veglia decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Oggi sono dati in amicizia di Sulei e Nibels, sono giù dati buoni, le temperature maximali si muovono tra 13 gradi in Engedinaulta, 15 in Zura Zuzelva, 16 la maximale, 8 entro mezzi e la regione di Quira. Da me un sonda, esistiti sul traccio ad entrare in plovi. E se buble cira al feci scolpare vigneu els outs. En sur selva se mossa tir quella comunicazione.
4: Vias e traffic.
0: Las vias sul spas al bzua lucmagn en curcladas cun neif. Se vus stueis pie de quella svarts flot, se ves mi dau finkis a vias auto, se bu, se stael, bu provoca i prigel zotzen de meon.

0: Domanda, ce co schon magunau, acceptau, ni è un cenuola fase de savilantà, con quai che Berna a faccia savea von ine bunemma, chi è puspe de pagada pli premia alle cassas de Malzeuns.
1: Ma in un aiuto nuovo, in questo, poi ha detto sai, ci si voglia fare altro.
0: Paga questo, ni tot tenor ponderada mi da cassa. De pli vus ort terra romoncia, è una von chi dat. La set.

0: sün.
1: Esce tun alla novissima da Bibi va plana con Elisi Vigneu. Vegne von la set. A lui esses contents. Ventireibels. Us in quei moment forse bugrat las uras di cicalain giubilacul sveiarin scarpa or del mun de siemisa die de la va fascina per arriva ad uras alla lavur. Lu formulenza auter que con quella ventira. Cu esses contents? Zegna pite dos a e facin qual patrac cu ella e contenta.
2: Ossa sunga contenta. Cianz in balcun de spermen cupin caffè e va peda de scriver. 46 ans, mamma de dus giovanasters e maridada. Ossa è el content. Maia la sia pizza si canapè, varda sur YouTube in film Villander ci da clera scuccia da frisar mopet. Gist, chitor de jons, frescht in mopet a mancesa. Ossa è el content. Cora si vede 3 ore in turn enten las montognas. Sarò si vantò tras e tras. Fom sa cosa el nina. Sedes en la ger cun da bever. Et spivels da suiei sei nas. Sede jonts, carezza i correr enten las montognas. Ossa e el content. Elo preparò l'emda da lavor venienta. O peda da vurdarsi in i tablet che ci marcia sen cashmont. Cioncanta 3 ans, bab da 2 giovanasters, marido. Esser content, per mincin en oter contin. Importanti mincin vegia la si insla da taimp per poder esser content.
3: RTL Impuls.

En in hoi diege von la sette d'ossus sa catapultenza con quella che è una voce al zons 80. Thriller di Michael Jackson. Tir quella sauda si c'è che aveva toccon lui è un budau in quella dimensione. Il video di la canzone, bad plick in clip. In pign film de horror con zombies che saltano in una veritable show che è diventata in toc historia de pop. Cu quai video è compareusi on 1983 a quel mi dau scadina immaginazione c'è che in video de musica sa esser. Quel video ha costato 10 milioni di dollari, per quale zonz in una somma enorme. In una coreografia minuziosa che Michael Jackson ha creato e trainato con il protagonista, con il pipin dettaglio. De co raccontenza, quei ozzandemeon prevede la giacca di Kurom Kochna con quella sdrema snera che il king del pop aveva in. Quella giacca è diventata la più famosa e la storia della musica da pop, sia color ferm Kochna a sciocurda si Jackson, not quei ravoi grigi di tutti quei zombies in quei video. Ados?

0: E personal manch nu müt. Es un content ischem cu la chasche cena e fich buna en abot nu micetant nosche consenso qua ci pai avo am pai a per mai e nu müt giura nu per ce cu mi dar sa be dige vantaggi.
1: E na mi dava an duas ans es una moduna pro la più vo mercado ci ce in us rende qui stand mi dar. Ma hai et dis in tanti des joen es po mi dar, mi dar.
2: Ja, so bien so schliert, e trova bia tems mi gigada d'un curien zemmen. Allu ina gava quella cassa si, l'autra gava cella cassa si, lu e quei mingion in si giù a via neu, a questo dulce, un te confisa.

0: Las novitats der RTR.
1: Il manager austriac Klaus Nussbaumer doit diventare nov president del Consell d'Administration della Spendicular Sbrail. Incendi di Zastrusa Cromontana, la Regenza Roma ne vuol bitch sorpigliare il scuost ospital per ils pazients italians. E Laura Ott sta in una scheide da Soleglia de Nivels, quater 13 grazie a Samorezzen e 16 grazie a Quira. Io le set, mio nome Urs Müller. Bienvenuti! La Vischnanke de Breil ha presentato ieri sera ses candidat per il presidio del Consiglio d'Amministrazione della Spendicular Sbrail. Si tratta del manager del turismo e pendicolare austriac Klaus Nussbaumer. El doit venire leggi alla Rudenanza Generale della Spendicolare il 27 novembre.
2: Nussbaumer ha menato una vendiglion 2010 in tocca alla fine di 2023 la Pizzolbana Nage e la Surselva Songagliesa. Sozia direzione alla Spendicolare Pizzol è un grande consiglio efficiente del Staat alla innovazione tecnica. Lanciata 2024 a Nussbaumer Midau, sco CEO della Spendicolare Slech am Arlberg. Per il Consiglio d'Amministrazione, che si compone gli avvenire di 100 persone, è il primo avon preveu il presidente comunale Roman Flepp, sco rappresentante della Vischnaunca de Breil, sco Adrian Oehler, sco rappresentante della Anavon Briegels S.A. Ils dus ulteriurs co-members del Consiglio d'Administrazione doen venir nominai in tocca la Radunanza Generale della Spendicularis il 27 novembre. La fin d'ottobre votesce la popolazione de Breil davart in pacchetto de sanazione e la somma de 7 milioni francs. Preveu e che è che la Vischnaunca surprenne gli avvenir la maggiorità d'acties della Spendicularis. Alice Bertoc, redazione Surselva.
1: Angadine ne si bec clerci che sto paiare il squins dell'ospital per le vittime italiane dell'incendio catastrofale a Cromontana. Malgrado che i detti in convegna internazionale, ne veglia l'Italia bec sorpigliare il scurs sarà d'ont 1,5 milioni di francs per le 12 persone italiane che saen venite trattate in ospital svizzers, quai rapporta RTS. Il Macia, il presidente della Confederazione Guy Parmalat, ha permesso in asciliazione, sventre in incontro con la prima ministra italiana Giorgia Meloni. Questa asciliazione esiste, tenor RTS, tentant Angbic. La notte di San Silvestre ruotò in fieu in Abara, Cromontana. 41 persone sono morte e 115 ulteriori blessate. La Confederazione ha condannato le attacche russe sin civilisti in l'ost dell'Ucraina. Le attacche sordalarie in la città di Front Kramatorsk sono almeno 35 persone venite ammazzate. Tra l'altro, la Russia ha attaccato 2 bus dall'India. Sin la piattaforma X, il Dipartimento federale di affari esteriori pretende di de-escalare il conflitto. In più ha il sottostriccia che tutte le partite del conflitto stoppiano rispettare il diritto internazionale, soprattutto la protezione delle persone civili. Da più di 2 settimane le demonstrazioni scolari e scolari in Francia contro il nuovo stadio delle chiese di scuola e contro le annullazioni dell'istruzione. Ieri sera ha il ministro della formazione annunciato misure immediate. Tra l'altro vengono raggiunti 3.000 magistri sostituti ingaggiati, quai soprattutto in scuole non che speciale in blair personale manca. Tenor il Ministeri dell'Intern e ne irpo spesso 70.000 persone si desinvia per dimostrare contro la situazione attuale. Per grande parte sono le proteste stati pagevoli. Nos mi dai nel Stati Uniti per la prima giada da pil 1945 da due delinquenti venir mazzati tras in comando d'esecuzione dell'armada. I si tratta di un anterior psichiatra dal militar che seta giù 13 persone strinamoc sin in una base militare avanti des sedons. L'esecuzione doveva essere lanciata da dicembre e venir emessa via livestream, quai rapportan plires medias americanes. Or davanti al ministro della difensione americano, Pete Hexet, annunziò in un'intervista che l'esecuzione doveva essere pubblica. La Glieud stoppia chapir che tales acziuns seien consequenzas gravantes uschia hexet. E anche in novità, gli hockey in Glatsch e la soletta partita della National League di Ersaira a Fribourg, che ha contraggio a Clara Main con 7-2. La decisione è curata nel secondo terzo, cura che il campione svizzero gisce fatti 3 gol ai per 2 minuti. Il club da hockey di Tavau è l'ora questa sera in azione, qua a casa contro Kloten.
0: La meteo.
1: Oggi sta in una scheide da soleglia da Nivel si resta sic. La temperatura maximale è 33 gradi in legna di nota, 15 gradi in Surselva e fin 16 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Covertes de Naif in les vias les pass al Bzu e Lucmagn.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurs antelassat de quai vendergis dils 9 d'Oktober.
0: RTR. Dalla damaun alla saire.
3: In Austriac, due piemanigeles pendiculares de Breil Wurzandest che in semanevradas alla bedruia finanziala. Klaus Nussbaumer, il nief ciao alla testa del Consiglio d'Administrazione, se un nom anza udeu ir sera la prima ga alla region en Surselva.
4: Quale conosce un sommo bo? A breve, per far googlen, a maracei, compoinca quai ei.
3: Cuglau venenus, americau, el mund de territoris de schis a el survigneu avon quattrons la distinzion internazionala pendicularist di Ion. Antic, de pli, de quai cai marschau ir sera, in vista la presentazione del plan de sanazione un po' pitardo, sono Gergine Janchi, salù, mainza!

0: Oh là là, cavau pulite las profunditats con quella che ho del Hesselhoff, nostra redazione de musica. Us figienza in avelta per 360 grads, ne ho del tunà. Dura pi de tira la findema, se vus a sezon senza program. A quera dessi chi giun din tunà la findema con de qual suns a tuns. Cor, solistas ed orchester, la Kammer Philharmonie Grigiuna realizzano un palacciuna blaga in ema de cant. Quella dat che giunna cantadurs likes con experiencia a quella dell'antira svizzera de trana a cantà ovras classicas insieme con orchester. Un esi ovras de Beethoven Bruckner, sco Robin Mittner, il manager di orchester di se tratti de c'è proprio.
1: In jamna de cor, sco quella che nos ven cheu, ja ges dati me temo in ga in Svizzera. Altres jamnas de cor, leo è forse il aspect divertent è un pi centrals, cheu vai verme per fa musica insieme in fece a un livello. Dann kurz der Voss bei uns, der Piki Dacquali am Kostau in Fejengrange wie Lup, der Adina Meyer erjaut, kann wir mit dir für die Lur Primmotiv, der dessen Kau ein Kian des Ambitions der Famusik in den Fej allen Niveau.
0: Denter cantaduras a cantadurs, l'angedinese Anatina Campel. Cantà sin quai aul livell pretendi lavur sur tutte a casa.
2: Per me è giuro, è preparare bene, perché con una giunta di un'app, in cui ci sono con clavazzini, c'è posso mettere anche il tempo, con un'orchestra, senza orchestra, allora potessi tutto l'anno esercitare.
0: Ed il risultato di quei esercità a casa, la lavoro comunale durante quale ma da canda premiera cusera, punto la soc e la baselgia San Martin a Quera. Sonda domenica dati lo andus ulteriors concerts giù alla Bassa e il Münster a Berna della Tonhalla a Turic. Dots da mezzogi udislo che via radio in reportage da quale ma da canta della Filharmonia de Combra del Grigion. Grad stau in quart vergau la sat, vini bein empei, buna anceta en quei vendergis.

0: Warte aufs Glück, a Lassina grad cantau. Spitzäs ils Millions, fanse la Region de Schis de Breil Wurzendest. Varga 13 Personas ir sera a Breil, cu la suprastonza comunala, a informau de vart il plan personale spendicularas che in semanevradas en ina pulita bedruia finanziala. 7 milions francs due la Vischnunca contribui per tenere en vita. Ad interim i antir managi. Part del plan de sanazion fa e in nief cusse d'administrazion. Ier sera anzelam prima gaudeu il nom de quel alla testa che duai trail car. Klaus Nussbaumer de Dornbirn in Austriac Pia. E la region de Breil-Wurzendest in non an conoscent.
1: Io non conosco buco quel personal mai, per questo è bugiccio in ico.
2: No, abel fa bo malami.
3: No, io è mai udiu da del.
2: Na, quella che non c'è un sommo buon. A breve prendo il file Google e mi raggio con poi anche qua.
0: Pia, Google per venire su da pli con qualche Klaus Nussbaumer e Bustaus presenzi sera alla informazione per la popolazione. Presentau el con un per punto sorsia biografia a Roman Flepp, il presidente comunale da Breil.
4: La feedback experience è stata molto efficiente della spendicolare spizzol per varie diagonze. Ella surpreuve la pendicolare in un sliet moment con le finanze erano sliate, se tutta la pizzola si sviluppava. Also, ella porta con l'esperienza che trova che ella dreccia per qua, è un po' Deus.
0: Roman Flip, il reminente due fa parte del nuovo consiglio d'amministrazione della pendicolare scuola rappresentante della Vischnunca che due diventa azionaria principale in quel momento che ha dato il consentimento dei votanti a votanzi il 21 d'ottobre. In questo magazzino di Masgite Matizenze lo inaga quella sera di informazione a Breil che ha venuto in Roches, d'Anton. Du mondes responsables ad ad intrecciai aidau paucas.
5: Authentic

0: Con quei hazer hit di un 1923 da Hathaway e Vignola Satamasa. Urs Müller con la sorvesta de novità.
1: La Vishnanke de Breila presenta ir Saires es candidat per il presidio del Cussel d'Administrazione della Spendicolare Breil. Il se tracta del manager de turismo austriac Klaus Nussbaumer. El doi venir elegir la Rudonanza Generale la fin de novembre. Angadine Nesi Beach-Clerci, che sta paiare il Queens dell'Ospital per le vittime italiane dell'incendio catastrofale a Cromontana. Malgrado che detti in una convegna internazionale, ne veglia l'Italia Beach sorpigliare il scuos di redondo 1,5 milioni di francs, quai rapporta RTS. Ed è la soletta partita della National League di Irsaira a Fribourg Codignac contro Ajoa Claremain con 7-2. La decisione crudata è nel secondo terzo scura che il campione svizzero agisce fa 3 gols ai per 2 minuti.
0: La Damion Center, la Pliev di Gronda, dipende un po' da noi. Ad oggi.
2: La meteo.
3: Presentata la prosenec tutte. Consigliazione e sostegno in casa solitaria dat e la veglia decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Oggi dati in miscede de Suleia Nibels, suren giù dati bo, le temperature maximale se muovono entro 13 gradi in Engedin Alta, 15 in Zuro Zuzelva, 16 la maximale, 8 entro Masie, la regione de Quira. Da me un sonda esiste di surtrac ad enteren plovi. Esce bugrat bleciras, alfa esiste scolpara, vignu, el zauz se muossa ter quella comunicazione.
2: Vias e traffic.
0: Das Vias sul Spass Alpsu a Lucmagne in Curclandes cun Neif, sche stueis pie de quella svarz agis. Quitao.
2: Dalla Damau alla Saira.
0: Er sai bu propi che quei schulicim ducials via dene iatun fa cun vus. Udinza quals a schia che via radio e iun viern. Funziona flott per primavera, aber us cui se peinen per sgulà vir sit, schils ucials sets sanei, chi gi da dotz il 9 d'October e lurgi, probabel strus, oz. E mince casi gi mundial dils ucials migrons. Stonza absolut busseve, se ves esser in a pretensiun en nies giug de la demeon, il kikari sis, che drova in nief, Uccì in una nuova uccella che bugrat vi sapina per sgulazza nua da peda. Figiai due ponderazioni, fusquai cicei per vus. Il kikari sis vegna dalle 8 quart von Figenza lui appell a dervi nostre slingias da telefon. Salegra senza cicei da vus.

0: Ella cantau goodbye a nus gein benvigni e vegn de las oc, nus giugain.
1: Il Kikeri 6 presentada folk, vossa putia del vich en la regiun.
0: Un gen, ciao, bengi e benvigni en runda in Teofil de Runks.
2: Bengi, Gavin.
0: Teofil, come fai c'hai più eua che mons?
2: Oh, fai poc.
0: E poc, hm?
2: Sì, fai poc, sì.
0: Da quel che vevi in gic, che vieni son un po' dracca?
2: Ne, quei don che vieni in gic.
0: Teofil, fin d'emma, hai per un cever, plants?
2: Oh, più via vuta.
0: Boh. Tutto.
2: No.
0: Tutto come deve.
2: Nelle pacifiche.
0: E il Kikeri 6 sono in agas vidal, jackpot? E va sbuttato le statistiche, ciao.
2: No.
0: Ah, lufus qua in missione, eh?
2: Sì, però prende montieri.
0: Nus, un proenno scuola ronda in, sis correctus druens, Tobia Faler fa i arbiter.
3: Un di Teofil, è già visto che da raccia oz unstrel. Già visto successo e divertimento con ronda in.
0: Salut,
2: scienza. Grazie.
0: Scienza in cever la minuta. Oz è il G nazionale della Montanella.
2: No.
3: Giusto.
0: Oggi si inizia per le ballapeste svizzere e le playoffs per si qualificare per la VM.
2: Yeah.
3: Giusto.
0: La VM di ballapeste delle donne è il 2028 in Brasilia.
2: No.
3: Giusto.
0: Il musical Keep Cool che ha già premiera ieri gioca Bastian Baker la rola principale.
2: Ah, oh, yeah.
3: Giusto.
0: Oggi vengono a Google comprare YouTube.
2: No.
3: Fus.
0: La pizza margherita ha il nome di una regina dell'Italia.
2: No.
3: Fus.
0: Tradizionalmente viene il pesto genovese fatto con coriander.
2: No.
3: Fus.
0: Il purci che Guy Parmalat ha tenuto in braccio la vertura dell'olma a nome Vivien.
2: No.
3: Giusto.
0: Il hazi tevao e la tabella sotto il strich.
2: No.
3: Fus.
0: In una scrittura del Canada sorvegna il premio Nobel della letteratura.
2: Yeah.
3: Giusto.
0: Il premio Nobel della letteratura è dotato con una più alta somma che quella di fisica e di chimia.
2: Oh, yeah.
3: Fus.
0: No. Scrivere un po' codice vale molto di più scoprire se c'è importante per il mondo la fisica e la chimia. In come 2 milioni di dollari da te. È buon mal, credo, Tobia, eh?
3: E grazie alla scrittura del Canada ci sorvegna al premio Nobel della letteratura o salvò ronda 1 per Teofil. La scrittura del Canada ella sorvegna effettivamente al premio Nobel della letteratura. Anne Carson o la nom quel vavel giust vavel giust el vavel in tot 6 giust precis 6 de più notrovoque fossen deren el vavel più poches fosses, giustes, se pigliens ora duas, oz avend vein chance a Google compro YouTube, sci, es effettivo sce, el vavan di dana, e la pizza margarita vegn effettiv da d'una regina, nempe dalla regina Margarita da Savoia. Voilà, seis giustes e gratulesch.
0: Ah, cu Giula de vos aga pesto, Teofil? Coriander è il più grande drec che viene il pesto, no. Basilico, mai pecorino, di quei guarda, no? Basta. Toc la nota, da pli druenza bossis. Bella fin d'amma. L'indice gis ronda dus, ha? Bien. Lu, stai ben, Teofil.
2: A un tempo.
3: Addio.
1: Il Kikeri 6. Presentata folk. Vossa putia del Vich en la regione.

0: Las novitats der RTR.
1: Il manager austriac Klaus Nussbaumer doit diventare nuovo presidente del Consiglio d'amministrazione della Spendicolare Sbrail. Incendi desastrosi a Cromontana, la Regenza a Roma, ne vuol bitch sorpigliare il scorso ospital per il pazienti italiani. Il Laura ha in una scheide da Soleglia da Nivels, 13 grazie a Samurezzen e 16 grazie a Quira. Nella Soc, mio nome Urs Müller, BNG. La Vischnanke da Breila presenta ihr Seres als Kandidat per il Presidi del Consell d'Administration della Spendicolare Sbrail. Es tracta dal Manager de Tourisme Spendicolare austriac Klaus Nussbaumer. El doit venir elegir la Radunanza Generale della Spendicolare il 27 November.
2: Nussbaumer ha menau una vendiglion 2010 in tocca la fin di l'on 2023 la Pizzolbana Nage e la Surselva Songagliesa. Sozia direzione la Spendicolare Spizzol è un grondeu con son l'efficiente da Stat all'innovazione tecnica. Lanciata 2024 a Nussbaumer Midau sco CEO della Spendicolare Slech am Arlberg. Per nev Consiglio d'Administrazione, che si compone gli avvenire di 100 persone, è il primo avon preveu il presidente comunale Roman Flepp, sco rappresentante della Vischnaunca de Breil, sco è Adrian Oehler, sco rappresentante della Anavon Briegels S.A. Ils dus ulteriurs co-members del Consiglio d'Administrazione doen venir nominai in tocca la Radunanza Generale della Spendicolare il 27 November. La fin d'ottobre votesce la popolazione de Breil de vart in pacchet de sanazione e la somma de 7 milioni francs. Preveu e che è che la Vischnaunca surprenne gli avvenì la maggiorità d'acties della Spendicolare. Alice Bertoc, redazione Surselva.
1: Angedinen è si bitch clair chi che sto paiare il squins dell'ospital per le vittime italiane dell'incendio catastrofale a Cromontana. Malgrado che i detti in una convegna internazionale, ne veglia l'Italia bitch sorpigliare il costo di 1,5 milioni di francs per le 12 persone italiane che sono venite trattate in ospital svizzers, quai reporta RTS. Il maggio al presidente della Confederazione Guy Parmelin permesso in asciliazione, sventri in scontro con la prima ministra italiana Giorgia Meloni. Questa asciliazione esiste tenor RTS tentant Angbic. La notte di San Silvestre ruotò in fieu in bar a Cromontana. 41 persone sono morte e 115 ulteriori blessate. La Confederazione ha condannato le attacche russe in civilisti in l'ost dell'Ucraina. Le attacche dell'area in la città di Front Kramatorsk sono almeno 35 persone venite ammazzate. Tra l'altro, la Russia ha attaccato 2 bus dell'India. Sin la piattaforma Exal, il Departamento federale di affari esteriori pretende di de-escalare il conflitto. Implica il sottostricciato che tutte le partite del conflitto stoppiano a riguardare il diritto internazionale, soprattutto la protezione di persone civili. Dapi redont duas emnes demonstration scolares e scolars in Francia contra il nou stadi de las chases de scola e contra las annulaziuns de l'instruccion. Ier saira il minister de formazion annuncia mesires immediates. Trant rauter venien redont 3.000 magister substituts engagats, quai surtout en scolas en las quales en special membler personal manca. Tenor il Ministeri dell'Intern e ne ir puspe 70.000 persone sind in via per demonstrar contro la situazione attuale. Per grande parte seins protest stats pajaivels. In us medain en il Stadis Uniz per la prima giada de pil 1945 tu ein delinquent venir mazzatras in comando d'execuzion dell'armada. Es tracta di un anterior psichiatra del militar che ha seta giù 13 persone strina mox in una base militare avant de 7 ans. L'execuzione doit essere lanciata de dezember e venir messa via livestream. Quai reportan plires medias americanes. Or davanti al ministro della difensione americano Pete Hexet annunziò in un'intervista che l'esecuzione doveva essere pubblica. La Glieud stoppia capir che tales acziun sein consequenzas gravantes uscia hexet. Ed anche in novità il hockey singlaccio in la soletta partita della National League di Ersaira a Fribourg, codignà contro Rajoa e quai Claremain con 7-2. La decisione crudata è nel secondo terzo scura che il campione svizzero agisce faccia 3 gol per 2 minuti. Il club da hockey da Tavau e l'ora questa sera in azione quai a casa contro Kloten.
0: La meteo.
1: Oggi si è una scheide da soleglia da Nivels e resta sic. La temperatura maximale è tra 13 gradi in legna di nota, 15 gradi in Surselva e 16 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Con Eifese di far quinze in les vias als Pass, Albzu e Lucmagn.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz entre las 11 de qua vendergis dils 9 d'Oktober.
0: RTR. Rund per il di.
3: Adin il venerdì svegli nuova musica sin fiera in forma di nuovi album, niemo da singles, oggi dentro autor con ovras comunables, in canzone comunable da duska continent sur Silvana, ed è in album nie for territori romansch compara oggi in collaborazione da dus repuns. Dati tot è un oggi al decorso da quai avom esgi per vostre uraglias, bugien con vus, Giorgine Janchi, in bien, a bi, a bumigna, strengi.

0: Ah, Danton, grazie a te, ho svergato la soccia in quella rubrica che ho sarà in Zaoz.
1: RTL, quai il sempervert dal dì.
0: Ozesi 31 Roy Black è morto, il star de Schlager Tudest, actor, moderatore, colligiaus il pifec con seu num quale cheu. Accamo la versione strumentale Guns in Weiss, von si sont'on stata quella che ha iniziato sia carriera. Sa catapultata sin plaz indils charts, vendida millions de ga. Propi stata quella che ha schau diventare Roy Black in star internazional. Per deccia de quei status che ne vende lu, quella primavera del 1966 cu Guns in Weiss e comparida a Tocanion 1969, mincia solia single da Roy Black contongeu ils top 10 e las paradas. Shalou per commemorar ils 31 ons de pica Roy Black e morts con mo curant 8 ons da Kleinza, quei hitunda della forse un quei depi 15 ons vin on per on surdau ad Augsburg il premi Roy in premi de musica de pop che se basa sil nom del star. Der Schlager.

0: Savert dal Dì.
1: Nu sen in comunicazione de traffic urgenta.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione si l'autostrada A3 di Denter Zitzers a quera nord ai Rauba sin via. Pia giù del gas a tenì avvert il Zeitz.

0: Ados os figlienza in plagie musicale d'ina persona che nus udin 100% aun inaga uon keu via radio.
1: RTL Mia canzun preferida.
0: A quei cuion vegn vegn cassis e luvit s'inclina, cunus eruina nias giuc de cult de la damaun la meira dils meiers, il rec ni la regina dil Kikarissis. Per quei tetel, quei pocal sa Fabiana Capaul combatter, cun bons per varga 3.000 francs a ella gudignau ils pibers de las toconus 4 personas cain a giogan lu quei grande finale. Il tetel de sia canzun preferida è definitiv e il dretch cuiailu a sci lunch la fin de december.
2: Biengi, iau son Fabiana Capaul de Nusaus, iau già vis lots la canzun de Shakira ca faci il passo col campionato mondial la canzun Dai Dai, iau già vis quella a les in quel moment salida mes collegas de la praxis ca Alex, tu che scan canosce mai a se capesce e il Antir Club di Bella Paglia Omnezia. Quel che sostengo sono in fegron fan. Io già vi ho invitato tutti insieme a godere la bella laurea di tutti.

0: Del duet Ray Dalton et Alvaro Soler es vegniu las 8:30. Non c'è chi da Daniel Saurs Müller.
1: La Vishnanke de Breila presentair SRSS Kandidat per il Presidi del Cussel d'Administration de las Pendicularas Breil. I se tracta del Manager de Turisme Austriac Klaus Nussbaumer. El doi venir elegi a la Radunanza Generale la fin de November. Angedin in Esi Bicicler, Cicis topaiar als Quins dell'Ospital per las Victimas Talianas dell'Incendi Catastrofale Cromontana. Malgrat che i detti ne convegna internazionale, ne veglia l'Italia Bic surpigliare il scuos redont 1,5 milioni francs, quai rapporta RTS. Ed è una solette partita della National League di Irsaira a Fribourg-Codignà contro a Joa Clermain con 7-2. La decisione, crudata nel secondo terzo, cura che il campione svizzero agisce fac 3 gol sai per 2 minuti.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec tutte. Consegliazione sostegno in caso di solitaria data e la veglia decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Oggi dati in emiscede da Sulaia Nibels, suren giù dati bu, le temperature maximali si muovono entro 13 gradi in Engedi Nauta, 15 in Zura Zuzelva, 16 la maximale entro mezzogi e la regione de Quera. Ad ame una sonda esiste di surtrac ad entren plovi. A bunas novas venza corsa entre la socia mesa de quella front.
2: Vias e traffic.
0: Vias libras el grijun, nigina neif, plissi las vias dul spas lucmagna dal bzua, della rauba parsa sin via sila a tredis ei rumida. E c'è lo vigni si girle un occavo slice a stuais e un otz. Il G mondial cu quals can sciulitiao cao de vos se metten sin via il G mondial di zucels migrants.

0: c'è la musica nuova.
1: Venerdì squaggi dell'emo con nuova musica, vince in fiera, albums, niemo singles, ed in nuova canusudin, ostan prima gacca via RTR, e in ulteriore comunabile da Matteo da Giganto, Exit. Al num, a compara uati precis diagions su entrelur un prim album comunabile Undas. Quella single se centra del reminente lues il proxim album da Giganto. Shalu, l'engizza alla Zureyes a Mera, c'è che s'dus an creau a Shanesher.

intensiv, sentiment, intensiv, niesmum, manipulativ, tiu intern, è un buon dir.

0: prima audizione della canzone comunabile da Matteo a Giganto col titolo Exit. Da proprio musica comunabile, nuova musica, ho scompare il nuovo album di Rapunz Sirius et Aurelius. Ed els spicenza Luon Otzkeu el studio d'inza live suenter la Zendisch.
1: RTR, per vos, al puls della musica nuova.
0: Allora, sono 4 minuti salus dati las 9. In una comodevole aspronza maritata, pausa della snov di Vicenza.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Svizzera francese dati disturbi al traffico de trens, quai per via d'imbrigiamento de cables. E tra Anter Soul e Kiev dati di spitta, la Corea del Sud ritira se ambassador dell'Ucraina. Gain dus les temas ozzeles nov, a microfoni Urs Müller, bienvenuti. El centun vata el traffic de trens actualmente disturba per via di imbrigiamento de cables, quai ha comunicato la SBB. Per tuccia sa el trek tranter Cossone, Pontala e Chavornay. In conseguenza det ieri impediments de las collezions de Lausanne a Basilea e de Lausanne a Rorschach. Diversi trens in sviats via Berna. I detti bus de remplazzamento tuttina sa de quintar con ritards e trens che crodiano. Tenor la SBB dura il disturbi almain fin mezzdì. La Confederazione vuole investire rund 50 miliardi di francs per amplificare l'infrastruttura del traffic fino al 2045. Le Bleres partidas beneventen che il progetto Traffic 45 planisce per l'imprima già de via serodaglias insemen. Tentant da tier critica. La PLD del Center sottostrisce che il costo per venire sguardati. La PPS critica che venga investito marcante ma in deplide nese nel traffico dei trens. La PS del Sverz critica che due progetti del conclus federal davanti al schlargiamento delle vie nazionali siano puspesi in maisa, malgrado che il progetto sia venire rifusato all'urne il 2024. Sventer la critica delle partite fa il progetto in avos al Cusel federal. Avant che il Parlamento discutesse in causa. Tra la Corea del Sud e l'Ucraina dati dissonanze diplomatiche, Seoul rinfaccia Kiev d'aver rotto una convegna segreta. Concreta, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia che due prigionieri di guerra nordcoreani vengono trasportati in la Corea del Sud. Questa informazione sei dentan stata confidenziale. In conseguenza, la Corea del Sud ritraccia il suo ambasciatore dell'Ucraina. Soldati nordcoreani sostengono la Russia in la guerra contro l'Ucraina. Ed anche in novità il hockey singlaccio internazionale in la NHL a Nashville con ses capitani Romagnosi Gudignaur d'Aifer contro Montreal con 5-2. Il difensore Bernays ha potuto lasciare nudare 2 assists. Victoria Sayer a Nepudi festival Janis Moser con Tampa e Lian Bixel con Dallas.
0: La meteo.
1: Oz datina ma scheide da soleglia da Nivels, i resta sic. La temperatura maximale è tranter 13 gradi in legna di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Dalla Damaun alla Saire.
2: Kurz an der Snow, kun udi Novitans di Antir Mun, Savenza, Kilmun, Vaun, Anturn, Savene, Kiei. Vendergis, kurz an der Snow, Civit la Pause de Café, Autors Ginas, in quale desistulus, Saiu Schenchever, la Findemma in Tekali, Avon, Anuakidat, Qualskain, Komplett, El Modus de Louvrada, Tie Qualskan, Silmains. Internamente sono attivato la notizia d'absenza. E per Bers, di abbiamo il venerdì, se vuole la fin d'emma, ma bene, a vuole le vacanze da tun. Giorgina Janchi, ascia ogni momento con voi, musicalmente in accadatus definitiv schlunch, se catapultai nel zonzo 80 con la Cindy Lauper. Se u, si, ba.

0: Il 9 d'Octobre scomincia Gideon cu RTR Stadt. E in riccia per gratulare ad oz venza la guida. Da si c'è chi dat buo scissa venza. Stia gratulare in per ca faci nozzas oz avon ciuncontons. Maria Bernadetta a Hans Cadec de Pitage san festiva oz nozzas daur si gir cun massa ricordiencias. Sin natalezzi venza sul mio posto per in trio il più giovane, il Flavio Caviezel Vrin, che sa festiva il 23 av natalezzi, e in giardina alla Vin esi la Angela Cola, che asce prendere un contrauguri spil Trentin aval, della casa da Tampai, son Martina Tronna in giubilara, e insomiez la Teresa Pelican da Lumbrain, culauta via decina da Navontons. Tutti il sbalz plaits per vus, dils regals musicals, ne vendelas 12 masa. Adus è la numera 9 del mens October semtiada per iela scatla a fa viadi o al mon.
1: La copina
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch.
0: E me un camon l'adressa si l'etichetta a lezza di da Cicide Vusca telefonesce us 0800 20 21 30 per nostra scadiola il nome da Cicide Vusca.

0: Quei ei RTR udit il 9 d'Octobre in quart vargaulas 9 nus gein BNG ent dim la Val Lumnezia Vrin BNG Jovita Alic.
1: Ciao Gorgina.
0: Jovita, la scadiola vignente Vrin tirci a combinau con c'è auguris qua sur l'ascio o Jovita?
1: Also la scadiola va a mia sveg Luciana Alic cao Trentinon. A nus les gratuladel d'accord, già vi già tu bien venavon, su tot buona sanità e bia contentiancia. Questa lì vengono da ba Moma, Bertigna, Corina, Alexandra Cristiana.
0: Ossa, Jovita, il nome Lucian Alig è che ha RTR in conoscenza. Noi siamo già stati in Vrin e ha fatto una cugina in Gacunel. Noi abbiamo creduto che Gudignone Gal Jackpot il Kikrisis. Mi ha portato bene in Vrin. A questa stata, la novità, la lustria, la posta a Vrin vincerà da Calmeina. Ossa, lo credo, non è vero, fin del mezzo.
1: Sì, poi consta, sì. Also, per noi è stata una sorpresa, perché questa lì è così giovane. Se ti sapevo pretendere che il Stato con la pensione in Tavrigna fa in Austria, allora io capisco su meno. Ed è questo. E lui fa quello che fa bagno di lui.
0: Esatto. Ed è la già faccia il grandius, quel tempo che la faccia, adesso non c'è in altro capitolo della vita.
1: Dai, è questa, lei esce se ti sovente con 30 onze una buona chance, sto a prendere quella. Sente la sbudesta mal che ti ha sbuprio quella.
0: E se lo dina c'è, vessu, vessu. Vai lu ozza per la posta, avrina fa il vivo col face il Trentinaval?
1: No, no, è la, o se il sarà, o per noi siamo buon dia neanche lei.
0: Bien, salù. Salù, senza gudiel, seu gi e leu lua di neanche lei, alla scadiola arriva lu, in quel casco sorpresa ter Lucian Alic.
1: Beh, io vita. Io credo anche, quella sorpresa per lei.
0: Sì, questa esperienza, desi e essere. Io vita, in FHBG, grazie per il telefono, tocca in altra gà.
1: Ecco, gli avviso a te. Ringrazio.
0: Grazie, ciao Jovita.
1: Ciao Gergina.
2: La Coppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
3: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Eina hazra balada. A parigiori neanche esi planet vigno uras de prender cum jaunus me cum grons pass versus nova masa. Tobia Faller, pinaus per surprender. Tobia, cun cei vai vine von direcziun? Pausa de masgi?
1: Nus cumenzes cun una nova runda del giocci ciosses. Da vende dos cercens un nov plate, un novo jet cun trais novs inputs, cicio quello jet punes esser. Il gioco c'è ciò che il giovane scuote in intorno 20 chance le dish. Se le dish survene qualcun un bel puscio flores, oggi dish qualcun grazie fic, tornò sur le mitur, il recipiente da quel grazie fic, quel survene al puscio, cicio quees e cicio dish grazie fic, quella audienza se le dish e se le zündes voque per musica da rap. Als due musicisti grigiums, Marcus Aurelius e Sirius, alias Mark Meiser e Diego De Florin presentano nos lur per suma ed impostut lur novisma platta. Ci des compari dots una platta col titel Flims Lax Staderas Duas.
0: Shalu gizenza la Zuraia, zamarencia ca quai duo a quao, ad insomma ce ca vus quai zo en nies nief giuc, chiarine anche ai nevento, bia faler buona continuazion. Figliai a sciasco la Laura Pausini conta, us resta in ascolto, ha? Stevit Londer, ciao ciao.

Lans mesi de quist venderdi als 9 Oktober wust da gleis al Programm Rumänsch. Esmal Tobia Faler flotcha da gleis quistianil al cecioses giovens giustin per minuts. Ed intorn di Jansels Dej, guardens Lorenzo svelto un po' più precis su l'ora da dots e dals prossims dis, qual offensa con Sina Lenkenhager dat SRF Meteo in avent bun divertiment ed un bun venderdi.

0: Vengeance las dish anymore wild dog venzu dia. Adelina Vencin de Surain, o guadagnò ir al Gioce Chosses. E lo svedò al jackpot con 40 francs. Quello vuol dir che oz cercens un nuovo jet, un nuovo ordegn, un nuovo guafen. E tirs quel, venzer de ciò trais inputs.
1: Gioce Chosses.
2: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nikis-vonwelt.ch
0: Luget Churchens Oz o quistes trais particularitets.
3: La chance d'ovri en cugina ed en il bon. La chance na negina savur. La chance dati de comprar.
0: Quand on a compris la C-Oget Est-Cercio, on a pu téléphoner et dire C-Cercens, les lignes sont ouvertes. 900-20-25-30 pour injuvenir C-Oget Cercens Oz. Et il dieu C-Choses, la Chose trouve qui in c'est de feu. Et dans le bagne, la Chose non a une jeune savour, elle nous savoura. E la chosa si può comprare in bottiglia. C'è oggetto cercens, c'è ciò voglia da guadagnare un per bons. Quel può essere telefonare 900-20-25-30. Allora volendo guardare se qualcuno ha voglia di telefonare. Al momento guarda che ora c'è qualcuno telefona. Al giù c'è chosa, dobbia faler.
4: Buondì.
0: Al giù c'è Chosses, Tobia Faler, buondì.
5: Buondì, con Madalena del Re.
0: Buondì, donna Madalena.
5: Buondì.
0: C'è sia proposta?
5: Mi è proposta per un brasciùm.
0: Un brasciùm? Quella si può comprare in bottiglia.
5: Che lo è uscita?
0: Quella non ha in giugno savour, almeno non ha anzi ci sono trovato. E questo trovo in c'è da feu e dentro il bagno. Torna tuot. Ha!
5: Non è
0: no, non è.
5: Per la prossima volta, già in evento.
0: Provere in evento, grazie, bel di, addio.
5: Grazie.
0: Al Gio Cecioses. Volens guardare Cici in Giovigna, la stringe somma virtus, precisa in c'è 10 secondi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, voilà, 10 francs, vem entel jackpot per demem. Demem giovenze entel jackpot del Cecioses per 20 francs.
1: Cecioses.
2: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch

0: las novitats der RTR.
1: Las partidas politicas criticaschen fermament il projekt Trafic 45 durant la consultazione. Denn la Svizzera Franzose il Trafic de Trens interrot quai per via de l'imbrigiament de Kabels. Quai in dusels Thema sozza las dies. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. La Confederation vuole investire per 57 miliardi di francs per amplificare l'infrastruttura del traffico fino al 2045. Durante la consultazione hai da blera critica per il progetto Traffic 45. Per la Senestra va il schlargiamento delle autostrade Mimia Lunch. Per il centro di Recce per Conter Bitch Lunch a Wunda. Er la priorizzazione e la finanziazione dal projekt di Vefiere di Spitaivla. La PPS criticesce che venga investita marcante ma in depli de nese nel traffic de trens nominata ma in 36 miliardi francs. La PS e il Sverz criticesce che tra i projekt del conclus federal davanti il schlargiamento delle vie nazionali sei un puspes in maisa, malgrado che quel sei venire refusato all'urna. La PLD del Centro accentuation che il scuosto per venire sguardati. Il progetto va usa una voce nel Cussel federale. Il centun vata è il traffic de trens attualmente disturbato per via dell'imbrigiamento a Kabels, quai a comunicare l'SBB. Per tutto ciò, il traffico tra Intercossone, Pontala e Chavonne. In conseguenza dei tiri impedimenti delle collezioni da Lausanne a Basilea e da Lausanne a Rorschach. Sai da quintar con ritardi e trens che crodino. Tenor la SBB dura il disturbio almeno fin mezz'di. Da cocchi a Brigiana sai anche Beachclair, tentant sclaudia la SBB che si tratti di un problema tecnico. La polizia investigescia. Tanto la Corea del Sud e l'Ucraina dati dissonanze diplomatiche, Seoul rinfaccia Kiev da vai rutina con vigna segreta. Concreta, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia che dus prigionieri della guerra nordcoreans vengono trasportati in la Corea del Sud. Questa informazione sei dentan stata confidenziale. In conseguenza, la Corea del Sud ritraccia l'ambassador orda l'Ucraina. Soldate nordcoreane sostengono la Russia in la guerra contro l'Ucraina. Ed anche in novità il hockey singlaccio internazionale, in la NHL a Nashville con ses capitani romagnosi Gudignaur d'Iver contro Montreal con 5-2. Il difensore Bernays ha potuto lasciare nudare 2 assists. Victoria ha potuto festivare Yannis Moser con Tampa e Leon Bixel con Dallas.
0: La meteo.
1: Oggi stati nema scheide da soleglia de Nivels, i resta sic. La temperatura maximale è 13 gradi in legna di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR.
2: Mes di, mes radio.
3: Al venerdì, col Chanel Romensch, corse alle 10, l'ultimo di del lavoro dell'Evna. La fin d'Evna non è più scelta da lunch. In quest'ora, udinz 30 rotter, per se ci si può fare, o tutti ci si può fare, oggi ci sono liberi. Curce guardens et il calendar dat evenements. Mio nome Tobia Faller, flocce tagliais nostro programma, ed in avventi un agreabile ans mesdì.

Albano e Romina Power in venderdì 10 per solas 10. Oggi è un boom di per dire grazie a Fitch e grazie a Fitch Gens, per noi, giusto in un per minuto. Non regalens un piccolo flore a quel cinque. Ci sorvegno un grazie a Fitch di quel cinque della nostra radio. Grazie a Fitch da Dots, quel vende Cernetz e va a scuola. Ci ci dice grazie a Fitch a ci. Quell'audienza, se vuoi, le prossime due musica. Spero di restare sempre qui.

0: Bastian Baker con Stories Untold, musica relativ nova da qui stan. E ora se vien dit ter nus Grazia Fitch.
1: In Grazia Fitch con RTL.
0: Tal Grazia Fitch spem tuots an uns cir ci vöglian dir Grazia Fitch a quel cün. E ci survegn al Grazia Fitch, survegn un bel püschel flors, al püschel flors de dots, quel vo a scuol. Tala Spitex Engiadina Bassa. Quel cun vules dir Grazia Fitch alla Spitex dell'Engiadina Bassa, ci ossia basa a scuol e til center da San Deit e dalla Spitex telefonenzo a sa. Per guardare se quel cun e slo e piglia in conter forza.
2: Vains nü pro la Spitex. Willkommen bei der Spitex.
0: Che cosa ode di me, se telefona alla Spitex e ora guardiamo forse qua ci piglia già il telefono.
3: Caterina Wachter.
0: Faler, Tobia, Radio Romensch, RTR, Bundi.
3: Bundi.
0: È la discorre Romensch.
3: È la discorre Romensch.
0: Super. Okay. Il nome non è in Cletin, Andret.
3: Caterina Wachter.
0: Dona Caterina, ella es live sur l'emitur dat RTR. Orda d'una simple resum, ter nus doco in venda di la rubrica del Grazia Fitch. In oce qualcun può dir sur l'emitur Grazia Fitch. E d'oz vens qualcun ci vuol dir Grazia Fitch alla Spitex dall'Engia d'Igna Bassa.
3: Ok, quel flott.
0: Al Grazia Fitch, quel vegn da Christa e da Fritz Pacheider da Zernetz. Volens vel tagler ensemble scucial Grazia Fitch tuna da dels duas?
3: Jentai.
0: Allora taglienza svelt?
4: Nus vem far in Grazia Fitch al Spitex in Giavina Bassa School. Nus duas l'an dir Grazia Fitchun in questa via per tutto la lavur che vus fais di per di e que 365 dits e pro minci ora. A mezz'om è stato possibile di tornare a casa più volte e per me è qui un grande aiuto. Con un grande rispetto e grazie a Ficciun, con un grosso rispetto e un grosso vergelzco di Christa e Fritz Pacheider.
0: All'adressa della Spitex dell'Engiadina Bassa. Focchi co ben se slavura della Spitex e dove c'è qualcosa?
3: E mincia casa, hai? Va proprio flott, grazie a Ficciun. E dritz qua ora al team, la una grande plagiare. Forse in cin va a erta là.
0: Sprenza e Fitch Gugent, nostra mettenz il nome del Spaciders da Zernetz in Püschel Flors, a vus alla Spitex di Oscuol. Sprenza, weiss forse un lö per quel Püschel in un bel lö in vostra località.
3: Guenaina, grazie a Ficciun, va una proprio grand plagiare.
0: Grazie a Della.
3: Questa vain da du dir al giusto.
0: Ger plagiare col Püschel Flors e di nevent boom a lavur alla Spitex dell'Engia di Gnabas.
3: Grazie a Fitch.
0: Grazie a Della, addia.
3: Arrivai.

0: Musica del 1901, John Jets and the Blackhearts, I Love Rock and Roll, venzo dia. Oz es di als 9 Oktober ed una scelta da possibilitäts, cecels pudes fer oz in quasel di o versaira, doce cotter nus ent il calendar dat evenements.
1: Il calendar.
0: All'Umbrain in Val Lumnezia, dopo questa sera un referat sul sens della Val Lumnezia. Il sens della Val Lumnezia, Romeo Delera tegna un referat sul sens Baselgia in Lumnezia, di non dirci quel sens deriven, ci ho fatto els, dal tendel medioeval Fignoz. Romeo Delera è historiker e per Schutteder all'Università di Losanna e dall'Institut Institut Catholique de Toulouse. È specializzò sul sens Baselgia del Tessin in prima lingua ed ha un stipendio da Perscrutatium Chantonel ed è l'esco membro della suprastanza della Società de Sens in Svizzera ed in Italia. Si è un referat da una ronda di domande or del pubblico, il referat da Romeo Delera sur del sens Baselgia in Val Lumnezia Lumbrain in Casa d'Angel. Questa sera il referat comincia alle 7. Et à la Zoch is a Zug, al Konzert de Bibi Vaplan, Luna Nectar 37, un Konzert, ci ho un strett connex con la novella de Bibi Vaplan, Luna Nectar 37, ci des comparida in marzo, al Konzert, quel consiste or de compositions novas, chansons de pop e touch experimentels. Al Konzert comienza qui a la Zoch, al Theater im Burgbach Keller a Zug.
1: Il calendario.

0: L'ans mes di col program Rumänsch Pacific versa Sündisch a Turic invida la Società de Cultura Giola Bassa da mem Sanda ad un turnier de Trocas. Quel turnier de Trocas es ent il Café Lezzi Stübli a Turic. Fundò la Società o Corsin de Runks ed el so di non andarci l'idea pel turnier de Trocas es insomma nida.
1: Il Janka giulio i due da forse fa un turno di croccus con sui geo in più bau con la mangia che trovano lì da un lezzo sui geo qui a faccio un peron in turno di croccus a Turic il signor Janka era l'uso un vit lunda a piagge qui a dire stief presidente o sono smuovo mo vizepli e giorni fri a lezzo stava sveo che flomma da fa quel turno era lui vedus prima o trier qui lucas a dire
0: al turnier de Trocas de Damem a Turic doque premis ila valur de bot 1000 francs. Al team ci guadagna survegn una trofea ambulanta. Scuce Corsin de Rungs dis, nu saio che però niente sto sche simpel da ravagliar insembel giola bassa a vuon da liet per uscen turnier.
1: Quanto os gintec veils, anime ni diao che non da usce den vidi a bose vai una settina vonde liet per fa quei turnier. Denira de brasa, quei marcelu fiesos Prevevo fosse quella famiglia nel gioco del turnero, questo è decido, sonda che vince il pitar, su si è l'autrompo spai.
0: E allora Venz era in ci voleva savare del Suncecel Zalegra il più fermo in Conex col turnier de Trocas.
1: Se lei avrebbe più spendato a vedere qualcosa, non si poteva più, che era meglio in da, per spendere, e aiutare in tempo, come i momenti che andavano in Trocas, a voce sono ogni buddato più per spendere a vedere con le altre, Ich denke, es ist so viel warm, du kannst gestatten, dass wir alle Diaspora und uns sposen, wie es sich zum Konto passiert, das ist ein Fussibi. Ich hoffe, das ist ganz gewesen, wenn ich das ein Grand Prix sehe. Bei dem Jahr, das waren schon ein bisschen die Männer Kase, wo ich bin.
0: Al turnier de Trocas de Damem Sanda Turic organizzò dalla Società Cultura e la Bassa entil Lezzi Stübli a Turic. Al turnier comincia da Damem al mesdì, alle 9.

0: Venderdi ans misdi, cuort ans las undas, nus nins giat l'impuls, cia vens pront per oz.
1: RTR Impuls.
0: L'impuls dat oz, quel vendel Grischum Centril, dat segna Pite Dosch, ellas occupoz dalla domanda, cura cia la saia contenta?
2: Ossa, sunga contenta. Cianz in balcun, da spermen cupin caffè e va peda da scriver. 46 ans, mamma da dus giovanasters e maridada. Ossa è el content. Maia la sia pizza si canapè, varda sur YouTube in film Villander, ci da clera scuccia da frisar moped. Gist, chitor da jons, frescht in moped a mancesa. Ossa è el content. Cora si va da 3 ore in turn in las montagnas. Sarò si vantò tras e tras. Fom sa cosa el nina. Sedes en la ger cun da bever. Et spivels da suiei sei nas. Sede jonts, carezza e correr in las montagnas. Ossa è el content. Elo preparò l'emda da lavor venienta. O peda da vurdarsi in i tablet che ci marcia sen cashmont. Cuncanta 3 ans, bab da 2 giovanasters, marido. Esser content, per mincin en oter contin. Importanti mincin vegia la si insla da taimp per poder esser content.

0: Las novitats ter RTR.
1: Lunca ta c'hai nu fanda sa mignun stuir 12 jons en prajun, quai ha decis la drecira. Ed il traffic de trens trant la Svizzera franzosa e la Svizzera tudesce è impedì, quai per via di imbrigiamento a cables. Quai indus il tema sozza la sendisch. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La drecira regionale in Gidina Bassa Valmüstaira sentenzia in uma 12 jons prajun, mit ordina una terapia stazionara en ina institution specializzata. Avant tu sonza il delinquent pruade mazzare in ufant con il martea Samignun, a concludi la drecira. La procura pubblica aveva be pretendi 4 jons prajun. Durante il processo era intanto la procura pubblica scuola la defensione della vis che l'um ha l'idea fissa che la famiglia dell'uffant al veglia di sientar. Il delinquente ne realizzasse a bicces disturbi. La Confederazione vuole investire per 7 miliardi di francs per amplificare l'infrastruttura del traffico fino al 2045. Durante la consultazione è da blera critica per il progetto Traffic 45. Per la Senestra va il schlargiamento delle autostrade Mimia Lunch, per il centro Drec per conto Bic Lunch a Wunda. Er la priorizzazione e la finanziazione del progetto via FIR e di Spitaivla. La PPS criticesce che venga investita marcante mai in da plida NES e nel traffico da trens, nominata mai in 36 miliardi di francs. La PS e il Sverz criticescen che tra i proiecti al conclus federal davanti il schlargiamento delle vie nazionali sa in puspes in maisa, malgra che quel sa venire refusa l'urna. La PLD del centro accentuescen che il scurs stoppen venire sguardats. E nel 101 Watt il traffico da trens attualmente disturba per via di imbrigiamento a cables, quai a comunicare la SBB. Per tutto ciò, il track tra il Cossone, Pontala e Chachvone. In conseguenza, detti ar impediments delle collezioni da Losanna a Basilea e da Losanna a Rorschach. Sai da quintar con ritards e trens che crodiano. Tenor la SBB dura il disturbi, probabilmente lentirdi. Da cocchi aia brigiana sai un bitch clair. Tentant Claudia l'SBB che sa tracchia di un problem tecnic. La polizia investigescia in causa.
2: La meteo.
1: Oggi sta in una scheide da soleglia da Nivels, il resto sic. La temperatura maximale è tra 13 gradi in legno di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Al program Rumänsch zieva la Sünders. Sparesch, ce vai sia fignos insupportabel venderdi. Flocessus in quistas ondas. Ed in questa mesura dei due giusti in il studio, due artisti grigiums, els fem musica de rap grigiuma, els es nomnen Marcus Aurelius e Sirius, alias Mark Meiser e Diego De Florin, els due quinte interme de lur musica ed in postuit de lur nov album, lur nova platta. Speresch, ce restais andervi, mio nom Tobia Faller, in avendi buon divertimento in nostra compagnia.

0: Ci vien dall'America Taylor Swift, Fate of Ophelia. In venerdì siamo alle 11 e mezza. L'Urs Müller, orda la redazione delle novità, ans te ignosa giusta svelz il corrente.
1: Il premio Nobel della pace va quest'anno alla giurista sudafricana Navanita Mpilei, che ha cominciato il Comitè del Nobel ad Oslo. La donna da 85 anni viene onorata per se engagi per promuovere la pace del diritto internazionale. Pilei è tra l'altro stata derjata dalla Corte Penale Internazionale a Den Haag. La drecira regionale Engadina Bassa Val Müstaira sentenzia in nome 12 ans prigion ed ordina una terapia stazionara in una istituzione specializzata. Avanti 2 ans è il delinquente improvato a mazzare in ufant con il martè a Samignun, a concludi la drecira. Ed in il 101 Watt il traffico di trens attualmente disturbato per via di imbrigiamento a cables, che ha comunicato la SBB. Il disturbi dura probabilmente un tir di. Da cocchia e brigiana saia un beach clair.
2: La meteo. Presentata la prosenec tutte. Consigliazione sostegno in casa solitaria dat en la veglia decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: Oggi dopo un masdul de solaglie nuvole scureste proprio grande parte sud, la temperatura maximale arriva sui 33 gradi in Engiadignota, 15 gradi in Surselva e 6 gradi in regione da Cuira. Da me è scritto per grande parte surtrat, per parte plova qui, qualotter var 6 gradi a Cuira. Ed ora segniamo in città la situazione del traffico sulle vie grigiumes.
3: Vies e traffico.
0: Sull'autostrada A3, occedo un accident, nempe 30 San Fedele e Roveredo, l'autostrada è sereda, l'off in circa un quarto so las dudes in tutte le due direzioni, per tutto il tragitto dell'A3, 30 San Fedele e Roveredo, a tutti in via, sei precauti e buon viedi.

Vus da gleis al Programm Rumän, Chans Giantier, quist venderdi als 9 Oktober. Alles Duders vegn al Magazin de Mezdi, quales presentots Lana Silina Quinter, et Terella Vocquiots 30 Roter per l'avenir de las pendicoleras de Braille in Surselva e per la nova chefa de la Sana Surselva. Lana Silina Quinter, col Magazin de Mezdi, ci comenzi post minuts, punct alles Duders, edi plemet a dia. Mia nom Tobia Faler, ci avvisi una pacifica posta de Mezdi ed un buon appetito.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Las pendicularas a Breil duem vegnir sanadas. Par de quel plan fa ei in nief cussei d'administraziun. Ad apier sera ei è clar cica due tre quel car per ils alas de Breil in nom non conoscent.
2: Quella conosce un somma bo. A brevi prendo fa il Google e maracei compoin che quei ei.
1: Al compagno menzionau Klaus Nussbaumer, per presidente Vishnonka Roman Flip, al dretch candidat.
3: Also el porta cun l'experienza che trova e che è la dretch per qua, sono per Deus.
1: Cianina, ad avarcia che la popolazione Breil è venita informata ier sera o disca otter nus en court. Si va per la domanda co sviluppa l'infrastruttura de traffic en Svizzera als proxims decennis van als meinis polit de part les partides an preopposizion. A se convenida a la juria per el premi Nobel de Paz. A ansurdau el un a la jurista sidafricana Nava Nifem Pilei. Details dati os per vus e les dodis al microfon Anna Selina Quinter. Ier sera è venuto presentato alla popolazione de Breil al plan de sanazione delle pendicularas de Breil. De vart quel decide il sovrano de Breilu al 21 d'ottobre. E nostra redattura Alice Bertocche sta presente ier sera alla Halle a Breil. Alice, ti eri un po' sola, no?
4: Nella Halle plurivalente a Breil, quella era fulanada, da cui da 320 persone sono state attaccate le informazioni della superstanza comunale. La grande parte, quella indigena ed indigens, e collaboratori e collaboratori delle spendicolari, ma è in chuat secondo indigens che veniva posta per quella sera a Breil.
1: E va per sanà, per mettere buspei in gamba e finanziarmi in le spendicolare. In punto centrale ne als novs ciaus alla testa del Niefcusei d'administrazione, ci è venuto presentato in quel connex.
4: Il processo per inflare le diritte delle persone indipendenti e le abilità necessarie, quelle stesse vaste, è venuto centrato sì in questionari minuziosi ed il gremio che è involvato nel plan di sanazione, quale fa il discorso complire le persone. Or Londra è risultato che il presidente comunale di Breil, Roman Flip, ha in sede al Consiglio d'amministrazione, che è il rappresentante dell'azionaria ma della maggiorità, la Vishnonka di Breil, ed è Adrian Oehler, che è nominato per il nuovo Consiglio d'amministrazione, e rappresenta la Anavon Briegel SA, che sosteneva un tocco nos ferm le spendicolare, e che sotto la sanazione è una di un importante chat azioni di quella spendicolare. Dus posts e non vacanz, la oesi la fine mira de saber presentar quales duas persoanas lu a la radunanza generale de las pendiculares il 27 de novembre.
1: Al pli important ciao quel è denton quel del nief president del Cusei d'administrazione nus venu diu ci ai quei exact.
4: Denominaus pel post del presidente del Consiglio d'amministrazione e il manager de turismo pendicularis austriac, Klaus Nussbaumer. Nussbaumer ha manau una vendi l'an 2010, tocca alla fin di l'an 2023 la Pizzolbahnen AG e la Surselva Songalesa, a cui con gran successo sozia direzione e l'efficiente de stat carcida pel 3 dobel, la spendicularis de Pizzola in se sviluppadas din territori de schis pitost classic ad in una destinazione Zuron, a scena il sgis de menaggi che si durante il temps con il direttore Nussbaumer, da redondo 240 simbolamente 300 gis a don. A detta la spendicolare Spizzol, al enza setz anciet in una similante situazione con una ficente che steve sin combas falombras ed è la manau quella al success.
1: Come bene conosce lu Nussbaumer al territorio de schis de Breil, a cedil insomma da sua nominazione?
4: Dieco avesse un domandato Bugenna, il dantone il Bustaus presenzi a sera, ed è oz e il Bustaus contungibles per fare del talas de mondes.
1: Bienveni in un ulterior punto importante di quella sera per suadere le aut che la sprezza finanziale, le smidade sono necessarie a buones per le spendicolare. Quani faccio qui?
4: Con una massa di cifre a quei di differenti varti. Per l'Ina hai dato statistiche di varti la sedirità di nei nel territorio di Schis a quella si sviluppa i prossimi anni. Lui hai dato cifre di varti per notazioni, a hosps, del G. Alla Vishneuka hai messo sì con differenti tabelle che è stato il momento con le finanze comunali.
1: So intertante informazioni. C'è qui taus, ni domande, ni reazioni als presenze e le presenze lui explicava alla fine della sera.
4: E da fetch paux votum, so entro tutte quelle informazioni. Solitamente tre persone hanno preso il plaid, a che aveva per esempio il neuro infecciato che si è venuto a pagare salari horrens, ad anteriori direttori delle spendicolari, ni che gli è venuto messo in domanda la rola della Anna von Briegels S.A., ni che gli è venuto domandato so entro davanti il diember delle svusche d'azioni che le vishne anche possedi lui al futuro. E sono tutte le domande hanno le persone responsabili per opposizione.
1: Als 21. Oktober votest als souverän de Breuil de Wart gue Plan de Senation per les Pendiculares. Che sentiment as ti so enter la serie d'informazion de dir?
4: Ja, sinds mehr am Moss il Diember dils Votums de dir serie lus wessen zerni l'impression qu'il projekt segi per gronda part capeus, ca biares de monde segian schon respondides, dil tots venides en les vusts critiques den tombo, cun son ils alts curs de personal dil vergaua del Diever de les finances ficenten vinevon bialleut. El medem moment sentins ca la populazione è consciente de l'importanza de les pendiculares pil turissem, pil mestregna per plazzas de lavur, biars sperenos che il denes comunals domandai venien impundi con intenzion a che la spendicolare si appena di messas finanzialmente in curs pi persistent. Qual atmosfera è lui effettivamente che venne intorno se musa per l'urna a per quei che si tratta di una votazione clandestina venne ben in cins per attradis il sedel de votà c'è che si maneggiano lo proprio da quei plan de sanazione.
1: Grazie a Alice Bertoc per l'investimento in quella serie di informazioni. Al 21 ottobre è il termine per le spendicolare di Breuil. Noi che veniamo a decidere l'intera storia del plan della sanazione delle spendicolare e delle informazioni in Flaisetternus e la reit sin rtr.ch. A jom ka attaccau avon duzons in fona seminun eit noch la dertira regionale engedina bassa Valmüsteir cul pons del mazzamen en Pruau. Els details dati os e les novitats cun Alexi Baselja.
5: La sentenzia monta a 12 ans prejun e per una terapia stazionara tramite la dertira regionale l'om en una institution specializzata. La sentenzia è clara ma implidira che pretendida la procura pubblica. Quella aveva sulletta ma in domanda a 4 ans prejun. Durante il processo erano tante la procura pubblica con la defensione della vis che l'om aia un'idea fixa che la famiglia dell'ufanda alveia tisienta. L'om na realisesce bec ses disturbi. In comembe dell'armada svizzera veni blessa ier sentiments di ter in accidente traffica nel Tuietsch. Il camion che il soldato manava sai veni giut la via del pass al Bzu ortrajunts bec conoscentes a indiciaoz l'armada svizzera. Il vehicle sai occupiciara d'ont 100 metri in la profondità. L'un blessa alla rega sgula in l'ospital centunale a Quira.
1: A con quei mida in sin palancao nazional. La Confederazione vuol investar bunamein 57 miliardes francs per amplificare l'infrastruttura de traffic in toccan al 2040. Durant la consultazione hai dau bia critica pel project.
5: La PPS critichesce che veni investi marcantamein de plidanese nel traffic de via 4 che nel traffic sin via. La PLD ed il Centro accentuation che il cost stoppien venire sguardati. Per la PS ed il Zwerz navai bec, che il Cusei federal vuol realizzare tre projekts per Bejagiaur autostrades, malgrat che il Souverän aveva refusato quels projekts. Sin l'enciata del 2027 lascia il Cusei federal preparare l'emprim messaggi davanti il projekt Traffic 45 per Mons del Parlament. Per via de Cables Cambrigià e la linea de tren tranta Lausanne e Diverdolebain parzialmente interrotta. Il disturbo dura probabilmente lentir di. Se in traiect tra in plaza un bus, il trens che ne ha pombec cursa. per pliras colliaziuns cusseien las SBB, de sviavias rutas in alternativas. Viaggiaturs e viaggiaturas duan consultar l'urari online. Il fieuer autora questa notienton las trais en in canal de cables, quai a mesort funcziun in posta regladi. In problem tecnic sclauda la SBB. La polizia del Chantun Vat investigesce. Consumentes e consumenti in Svizzera vesen il sviluppo economico in zig pli optimistic canca avanti non. L'index della luna de consum sai a crescile vettel settember, comparia con il medem meister l'on passà, scrive il segretariato stadi per l'economia. Consont le specchies con l'economia svizzera pudesse sviluppa ils proximis mais en semeierades. Era schel internet croda ora, due ein consumentes e consument svizzers pudei paia in l'avenir con lo Mastercard. L'interpresa de cartes de credit introducesce de vendalon che vegn successiva main in una nova funzione in l'Europa ed in Svizzera. Premisse per la funzione saia che il terminal de paia aia vinevant forza elettrica comunicesce Mastercard. In il Danemark, la Svezia, l'Estonia e la Lettonia è la tecnica già in funzione.
1: A scoda vos mai non sur confin. Il premi Nobel della Pace va un alla jurista sudafricana Navani Fem-Pillay, quel comunicasse al Comité de Nobel norvegese ad Oslo.
5: Pillay vegn onurada per si estentes de promover la Pace ed il dretto internazionale a declarare il Comité de Nobel. Ses engagi sei sta decisiv, perché crims de guerra, crims contro l'umanitat e genozid vegnen avant trecire. Pillay ca 85 è stata der Jadre in pliers gremis auts uscia la Cort Penale Internazionale. Ella era la vurasco commissaria auta delle Nazioni Unite per il Drechts Humans.
0: RTL, il magazzino a mezzdì.
1: Tre videl medem suget. Zot quellen cena vai vine von Kauternusots de mezzdì. Anna Jäger, vegn a manana vendelenciata dall'autoron la sana dura. Adela, oi de buna foi per la nova sfida che specia.
6: Was wichtig ist, dass wir alle einfach unser Beste geben. Jeder von uns hat Fähigkeiten, Stärken und mit diesen Stärken behaupte, die bringen wir etwas her.
1: Und in onde pli de Della a seies fine mires. Allora ansemmen a mincina mincina da al meer pusseuvel. Qua trovi è, ci duai tuna a scioia. Questa sera vai liber qui in prem concert din project tot special.
7: In jamna de cor, sco quella che nos venkeu, io già sdatti me temo in ega in Svizzera. Autre jamna de cor, leo è forse l'aspect divertent è un pi centrals, che io vai verme per fa musica insieme in fitch a un livell.
1: Qua di Robin Mittner, il manager della Kammerphilharmonie Grischun, che ha organizzato in jamna de cant in project con profis e likes. C'è preparazione che trova tot a coque tuna, tot quei dati a un el magazzin. Avon, Marainus, c'è che vus tu es prepara. In a jacca, ni forse parisol, den in sguarzi Laura.
0: La meteo.
5: Oz vente mezzdì esi per tem sulle jiv, l'ora ai po spede pli nivels. De maun fai aura variabla, kurt plec venni consont lavant mezzdì. La temperatura maximale è oz e de maun, acquirata 15 grads, ed en l'engiadina 30 indice e 16 grads. La domenica esi dec sulle jiv, e l'emna nova comenza cum bler sulei, e minchia di van las temperaturas in zicanzi.
0: Vias e traffic.
5: Sin lauter strada A3 di gel trajekt tra il tunnel San Fedele e Roveredo sarà in nome due direzioni, quel per vidi in accident.
1: La sanadura ha un flau in manadra. Anna Jäger supprende il nif menaggi de gestion per le case de Tira a Samedena Sogn Murezzi, la Spitex del post de Cusseiazion. Il presidente del Cussei Administrativ della Sanadura, Michael Rola, ha declarato in virs RTR de coque la decisione curdada sin l'economa Peter Managi.
8: Anna Jäger uns überzeugt hat mit ihrer fachlichen Qualität, dass sie auch schon insofern schwierige Situationen war, eben beispielsweise in der Sur Selva, wo man natürlich fast die identischen Herausforderungen hat, auch knappes Fachpersonal. Und da ist sie einfach bewährt, um dort mitzuhelfen.
1: Anna Jäger ist aktuell Menadra de la Casa Sogn Martin a Tron. Florin Juhn a Cinciau con la nova Menadra de Gestion de Wacht quella Sfida.
9: Per Anna Jäger non smüda proprio Gervi della Lavur de Minciadi. Intanto ist ella engagierte com Nedra de la Chiesa de Cura San Martin a Tron. Lo già si engagement però a fin la fine ottobre. Davent dels prüms Schneer surpide ella lura la gestion della sanadura in Gedignota, cun sies duas cesas da Cura a Sameden e Samurezen. Ed Anna Jäger sei pronta per la sfida ci spetten in Gedina.
6: Also die Aufgabe ist auf mich zugekommen und ich nehme das sehr ernst und ich hoffe, dass ich aus meinem Rucksack, wo doch einige Jahrzehnte alt ist, das eine oder andere parat hat und können unterstützen.
9: Sie wird prinzipiell sein, der Sporger a quella liet ci oda bsönd a la Cura il melder service possibel. Ma que sei una sfida, a Trun o erin in Gedignota. In tuas duas lös sei ein nempi las sfides fich similes u schella duona da 63 anz.
6: Ich bin überzeugt, dass die Problematiken ganz ähnliche sind, ob im Engadin oder in der Sur Selva. Fachkräftebedarf, Kultur in die Häuser reinbringen, Ausbildung, keine Ahnung, wie das ist. Ich habe mich noch nicht konkret mit den Leuten vor Ort unterhalten. Ich weiss nicht, wo die Ausbildung ein Thema ist. In meinen Augen matchentscheidend ist die Ausbildung, die Pflegeentwicklung und Fachpersonen.
9: Kutsch la Situation, es muss propi in Engedinia, surtot ilas dos Cieses da Cura a Sameden e Samurezen, nus sapcia ela incedir. Ma qui voles Anna Jäger chaterora con fer visite in tot las partas della sanadura e qui già in November. Usche voles ela clapere un portret ci e scu ci ven lavoro ila sanadura.
6: Was wichtig ist, dass wir alle einfach unser Beste geben. Jeder von uns hat Fähigkeiten, Stärken. Und mit diesen Stärken, die bringen wir etwas her. Zum Wohle des Bewohnenden und auch zum Wohle des Mitarbeitenden.
9: Und schon sei er important per Anna Jäger, dass das Personal in einer klaren Linie in der Wiede wo. Qui, già B, schon tutte die Involvos und Involvedes della Sanadura tieren wie della Listessa sua. Und schon die Abitanz und Abitantes della Cesas de Cura a Sameden e Samurezen haben a Disposition un bon Provediment de Sandit.
1: Schalaiks a Profis daten zusammen in Konzert. Ja, depi Tschunons realisesche la Kammer Philharmonie Grischun exakt quoi. In jamne de Kant nöke Kantadures a Kantadures Laiks de l'entire Schweizera sanse participa ad im Projekt de Chor ad Orchester. Liamna ha anciato il venerdì svergau, con le prime prove, a finire questa fin di amna, con tre concerti con opere di Beethoven e Bruckner. E in prima, a Luc Oz e la Baselia San Martin a Quera, nostra redattura di musica, Braide Janet, ha fatto visita a Dina de Lour de Voses e prove per sentire il puls.
10: In der Baselge Wöde, in der Wandwart, ant il Chor della Baselge, in der Novantina de Centaduras e Centadurs, plan Engagement e Konzentration, ci seguen les Instruktions del Dirigent. Usche a cominza una delle ultime prove dell'Efna de Chor, c'è la Kammerphilharmonie Grischun, a realizzare quest'ompele cincia flaiada. L'ö della prova, la Baselge San Martin a Cuera. E dentro il centro del progetto attuale sono Bruckner e Beethoven. E qua, con due opere o del 19 centenaire, ci pretendono in mince cas als del coro. E per il dirigente e co-iniziante del progetto, Patrick Secchiari, è per qua premessa che le centadure e le centadure facciano in una grande parte della preparazione fin già a casa.
11: Es ist klar, es ist recht ein ambitioniertes Projekt. Es ist natürlich wirklich für Laien, wo das auch können, die anspruchsvollen Werke innerhalb von einer Woche dann aufführen. Also die müssen das alle daheim vorbereiten. Die müssen mit den Tönen und dem Text eingestudiert daherkommen, sonst würde das nicht gehen.
10: Da volgens terreint, vegn il primo mo exercitado in ocella passage or de las ovras.

0: Ed intanto l'orchester arriva plan a plan er in Baselgia, oz per la prima prova comunale insieme col coro, dai giusto un po' spazio per brattare plet con centadurs e centaduras del coro. E raggiunti per essere parte di questo progetto per dare differenti.
1: Quei grandiose opere che noi abbiamo nascito con quel coro.
2: Un dirigente, una bella gruppa di giovani, questo è bellissimo.
0: L'orchester pare d'essere pronto. I derles centaduras e centadurs, in mix di differenti età, sono da in posizione. Uge c'è la prova può continuare. I devono per istruzioni del dirigente risuonano fin già prima stunts comunibles. Noi per le centaduras e le centadurs in un momento speciale. Tenore il fagottista professionale Gian Andrea Casanova e per i musicisti d'orchester ad una del c'è un momento di tensione con il rispetto vizendaivel.
3: Il coro viene a avere il piacere dell'orchestra, naturalmente quando viene anche facoltativo, ha una volontà, non speriamo che non si venga a fare il piacere con quella musica, sia, che non viene un grande rispetto di fare musica con il coro che è un professionale. Sia.
0: L'Efne de Cor Cuera, un progetto che collia centaduras laicas e musicisti professionals. Despo 5 anni in evenimento con successo. I tenor il dirigente del progetto, Patrick Secchiari, des questo progetto er continuar.
4: Solange dass die Leute Lust haben, zu singen und die Kammerphilharmonie das mag organisieren, denke ich, wird es das Format geben.

0: Vos Radio Dottorn in venerdì sur mezzdì, flocces su questa frequenza. Ed os ven gratulotternus.
1: RTL. Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Las gratulazions de quist venerdì als 9 ottobre 2026. La prima gratulazion dat oz vo a Vrin per un anniversario de 23 ans, un anniversario de 31 ans, pogner festeggio oz in Engiadina Bassa a La Vigne. Un perin maridò de Pitage po festeggiare oz sia 50 evel di nozes e per un anniversario de 90 ans ven gratulò oz a Trun in casa San Martin. Mia nom Tobia Faler, bel ses in quistes ondes. A Vrin po Flavio Caviezel festeggiare oz sia 23 evel anniversari. Oz asce niescar Flavio siu 23 evel anniversari festivar. Nus a ti oz de tut cor gratulain e per il futur tut moil bien gevijain. Vina von bia plage cun tes hobbies, ils culms, la natira, il cavar cristalles, il mises e naturalmein la cucca, las leurs de Trun, nua che ti es fitch engajaus sco dirigent. Nus avain fech bugentei et en grazia che eis cheu per nus. Nus essen fech lorsintei, oz fagein fiasta cun in cun tei e gudin in bien toc peta. Quei tu gevisna ti, tiu bab Albert, tia mumma Elsa e tia sora Chiara. In cordial salit, vegn era da tiu auc vitus. Elsa gevisna per Flavio Caviezel un teutsch da Hans-Peter Roos, zwischen Berga und Himmel.

Hans-Peter Roos, Zwischenberge und Himmel, Gevisopel, welche 30 Anniversari. Der Flavio Caviezel, der Vrin, der sie Papa Albert, sie Mama Elsa, der sie Sor Chiara, il Barba, Lauk Vitus. Der Vrin, quardens uns in Engedinia Bassa, a la Vigne. Lopo Angela Kohler festeggerò sie Anniversari der 31 Anz, sie Sor Valeria con Enrico, Lina e Fabio, sie Sor Flavia con Florian e Mama Ruth e Bab Markus. Gratulation. Questes lingis cosum rivedes per Angela Kohler. Ciao Sorina, per te il 39 anniversario già vuoi bei il melder, che tutte già vuoi vengono vaira e che puoi pratiare moblers e bels momenti insieme. Te vai in festiente, ferma branclada da nostruz. Elsa già vuoi per il 31 anniversario di Angela Kohler, al teutsch Jamie, Tony e la versione rumencia.

Jamie de Tony, la versione rumänica, già vi per Angela Cola della Vigne, per sia 31 anniversari de sia sor Valeria con Enrico, Lina e Fabio e sia sor Flavia con Florian e mamma Ruth e bab Marcus. Ed una buonissima ragione di festeggiare e mozz er Maria Bernadetta e Hans Kadec de Pitage. Els duas pen festeggiare oz nozes de dor, quello vuol dire che il Kadec de Pitage su maridos precis avent 50 anni. Ces duas festaggen quel di in buma sandet, scrive Hans Kadec, ed Elsa Division als Gartenhöcklers con Frovi Neff, Geburtstagsblumen, quel teut specific novens di fragil mensch a disposizion per la peia taglenz a Frovi Neff con Edelweiss und Alpenrosen. Sperescia quel is er in Orden.

Frovi Neff in duet cun Simon Lütti videl Orgelin de Mem, Edelweiss und Alpenrosen per Maria Bernadetta e Hans Kadej de Pitasch. Ci festaggen oz nozes de dur, els en maridò precis oz 50 anz. Teresa Pelikan, oriunda mensch de Lumbrein, po festeggiar oz alla casa Sogn Martin a Trun un anniversario arduant. Teresa Pelikan vegn oz 90, als Kunabitanz, al Personal e la Chefa della Casa Sogn Martin, Giavusen alla Giubilara Buma Sandet, contentezza, torl bum per l'avenir e geres belles ures in la Casa Sogn Martin. Pel non è in teva l'anniversario da Teresa Pelikan, taglenz la Società de Musica de Lumbrein, con musica di un film de Hollywood, Pirates of the Caribbean.

0: La Société de Musique de Lumbrain cun musica de film Pirates of the Caribbean pel nonenteva l'anniversari de Teresa Pelican de Lumbrain in casa Sogn Martin a Trun. E duas gratulazioni sum ni desent per WhatsApp, una a Braille ed una a Saint. Nus comencens con le gratulazioni ci vo a Braille. Nus gratulain de tot cor a Reto Juan de Braille per 79 aval anniversari et il giavijain un bellischem di in buona compagnia. Ciar saluts, Domenc e Claudia Duschletta. E la gratulazione ci vo a Saint es per Nino e Mauro de Saint per lur terzo anniversari. Ciar Mauro e ciar Nino, de tot cor, tot il bun per vos anniversari. Eus giavus tot il bun e malegr des verer da man. Fate una bella festina, ciar saluts, Mima Natalia. Tramis la gratulazione o Natalia Sauter Buchli. E de roz survegna ter il match qualcun, ci ho anniversari la tazza da DRTR. Rivede treis ter mia collega Georgina Janchi e sozzi bunura Jovita Alig de Vrin. Ella gratulesce con la tazza da Dots pel 31° anniversari de sia fi.
1: Allora scadola va a mia sveglia Luciana Alig, che ho 39. A nus lesse a gratuladel da cor, già visato bien venavon. Su tot buona sanità e bia contentienza. Questa lì viene da Mamma, Martina, Corina, a Alexandra Cristiana.
0: La tazza del RTR per Luciana Alig de Vrin per sia anniversari de 31 anni. E noi già vengono bel anniversari e plagiare vide la tazza del RTR. E gusto mo se giurer tuat als otters ci amoz anniversari ci survegnen una gratulazione al radio inclusiv un gevis de musica quasas po vosse der tris no l'occiant 20 25 30 o senza gevis de musica per WhatsApp su 079 200 70 07.

Maria Mena Homeless, quella canzone è scomparita dal 2011. Maria Mena ci ha aneda 1906 e nata ad Oslo, crescita su a New York con una mamma norvegese ed un bap dalla Nicaragua. Vostre glasse gratulazioni, su qualcun volesse gratulare sulle linee avvertite 0800 20 25 30.

0: La Chapella Oberalp. Bring mir Glück, Kemi Feger. Giavisò de David Kamenisch, de Klostre, per Hans e Maria Bernadetta Kadec de Pitasch. Els duas festagen oz lur nozes de dor, lur nozes ce sum 50 ans maridos. E con quell'oggens osa direct in Vallumnezia, a Surin ter Ida Schgier. Buonasera.
1: Buonasera.
0: A chi vuole essere la Gugen gratuliroz?
1: Io gratulo al Gugen alla nostra figlia, a Staraina, ella festiva il 39 aval, a noi siamo grati di viaggi per ella, già vigiaina per 5 anni via, sono in agada tutto bien, abbiamo piacere con la famiglia, con il suo lavoro, tutti i suoi hobby, con la stessa sauna.
0: Allora, già vigiaina un bel giorno a mezzodì, con la festa dell'anniversario, per la figlia Seraina. Sì. Ed ella ho, c'è niente una canzone, Alpenflieger Rolf. Cool titel.
1: Ganz hinten im Tal.
0: Ganz hinten im Tal. Quella
1: canzone ha un ex con noi, noi siamo attivi in l'Unione Sportiva, che festivisce in giorno quella sera di Pulenta, al Silgin. Quei musicanti vanno schon giù le pittierte om, Rolf Alpenflieger ka del a ospil uon creau per nu sa in a canzun per nu se quei eva gra quella che la posta per nostra fiasta componiu quella canzun per nu ganz in an imtal
0: ganz in an imtal belli storze tirs la musica Rolf Alpenflieger ganz in an imtal per Seraina Schgier de Domat pel 39 evel grazie fich Ida Schgier de Surin e da della in avent fich bel semesia di una bella festina de d'anniversari.
1: Ja, grazie a te, ciao, tu sei tu bien, Giupera.
0: Grazie, addio.

Alpenflieger Rolf, ganz hinten im Tal, una canzum di mena componida per la festa da Pulenta in Lumnezia. Già vi giù dat Isa Schgier da Surin in Lumnezia per sa figlia Seraina Cioz, anniversario da 39 anni a Domat. Vostra gleich als Gratulazions, il venerdì als 9 ottobre, le Gratulazions potete trovare su 0800 20 25 30.

Annalisa, esibizionista, vostra gleich als Gratulation sul Chanel Rumänsch, im Vendredi mesdì, che coi l'ultima occasione de der tres vos già vus, vos als Gratulation a quel 58 anniversari, e si aveva trens già la buscia per chatteror, cici survegn oz las duas entregias libres, pal bogn en giadigna scuol. Al numero per der tres Gratulations, 0800 20 25 30.

0: Clara Luciani, tu pour moi, vostra gleises gratulazions in venerdì CMSD. E per la ultima gratulazione de dots, Jens su Sursaisa ter Luis Cagenart. Buona sera, ser Luis.
1: Buona sera.
0: Elo dit che vus esses giusta vidl partir per una festa de d'anniversari giola bassa.
1: Precis, nur de un fix surprise, c'ha una giovnina, perché sta tanto in vita a noi, degli occhi ad quella festa. Io vado in piacere un giorno per venire, e penso che non sono stato pronto per partire. A circa 2:30 io vado io, e lui questa sera alle 4, alle questa festa.
0: E lo dice, la festa sei a Gerlicon, Centum Turgovia, e la giubilara, chi è la giubilara, precis?
1: La giubilara è la figlia da la figliola da mia donna. La, also, la mamma da Florinda è la figliola da mia donna.
0: Jawohl.
1: Martina Flöller è l'anniversario di questa festa.
0: E la giubilare è la Florina Flöller, anniversario da 10 anni. Già vi un touch da Creedence Clearwater Revival. Green River, venza pront, spereix c'è la oda, a vos già vi il primo di tutto un buon viedi in Turgovia, e allora una bellissima festina d'anniversario, se mi sdi.
1: Grazie, Fitch.
0: Adia, San Luis.
1: Adia, e grazie, un bel
0: Grazie, Fitch.

0: Musica del 69, Creedence Clearwater Revival, Green River del 1969, Giavijo de Luis Cagenard de Sursaisa, per Florina Flöler de Gerlikon in Chantun Turgovia ci può festa girar sia anniversari de 10 anni. Che cosa sto? Tu hai da danza delle gratulazioni? Ose trens la büscia orda tor las gratulaziums ci sumnides ent pel anniversari o pel di de dots. Ose stuets giust ent ce guardir per sgiurezza ce nu mancia tens un giunes gratulaziums ci sumnides ent sur WhatsApp. Na WhatsApp venza e vas. E con quello trens la büscia or dels jubilaris il fölce tir es... L'ultima gratulazione guadagna giusto 2 entregas libres per Bogna in Giardinia Scuola, Florina Flöler da Gerlikon, Chantun Turgovia. Survegno quelle 2 entregas per Bogna in Giardinia. Giusto buon divertimento a tutti i nostri anniversari da nostra parte in Cinote. Cordiale gratulazione di una bella festa. E di a dia parozz, mio nome Tobia Faler, in avent un bel venerdì a mezzodì e ste bene.
1: RTR, le gratulazioni. Suente mesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: las novitats ter RTR.
1: Ie las duas, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Per il nom che attacciava in 1990 a Samignun, decide la drecchira in una terapia stazionaria. Il premio Nobel della pace va alla giurista sudafricana Navanithem Pillay. L'uomo che attacciava in 1990 a Samignun e tenò la drecchira regionale in Giardina Bassa Valmüstair culpante da Mazzamene in Prua. La sentenza monta a 12 anni per giun e per una terapia stazionaria tramette la drecchira l'uomo in una istituzione specializzata. La sentenza

0: E claramein plidira che pretendida la procura pubblica. Quella aveva sulettamein domandà 4 onns prajun. Durante il process eran tant la procura pubblica scola defensiun della vis che lo maia in idea fixa che la famiglia dell'ufanda alveia tisiantà. L'omna realisesce bec ses disturbi. In motociclista 64 onze e se blessaier de tirs de fideris sin la via bleccia. Con colida con la saif directiva sin la via nazionale sai l'un veni catapultas in il trasse de tren de speras, comunicesce la polizia centunala. Persunas c'eran al lieu aien salva dalla linea de tren e procura per l'emprima git. In ambulanza transporta l'omen l'ospital centunala quira. Era schon l'Internet crodora, du ein Konsumentes e Konsument Schweizers pudai paia in l'avenir con lur Mastercard. L'interprese de cartes de credit introducesce, de vendelon che vegn, successiva mein in eine nova Funktion in Europa e den Schweizera. Premisse per la Funktion saia, che il terminal de paia aia vinevant forza elektrica, kommunicesce Mastercard. En il Danemark, la Svezia, l'Estonia e la Lettonia è la tecnica già in funzione. La giurista sudafricana era engagata per il diritto umano, Navani Fem Pillay, sorvegna quest'anno il premio Nobel della pace. Qui comunicesce il Comité de Nobel norvegian ad Oslo. Ses engagi sei sta decisiv, perché crims da guerra, crims contro l'umanità e genocid vengono avant recira, a declarare il Comité de Nobel. Pillay ca 85 anni è stata der jadre in plirs gremisauts scola court penale internazionale a Den Haag. Ella ha era lavurasco commissaria auta delle Nazioni Unite per il Strecks Umans.
1: La meteo.
0: Ot 20 minuts dies i per temps sulle jiv, lura ai po spei de pli nivels. De maun fai aura variabla, curt pletsch veni consont lavant metz di. La temperatura maximale è ot e de maun, a quirata 15 grads, en l'engiadina trante 11 e 16 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suo intermesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelas trais, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. L'iniziativa d'vat in dritt solars n'ave in becchen votazion, i mancan sottoscriptions, e dalla plataforma Ricardo en miciades las datas de bunumen 900.000 contos. In iniziativa che voleva lasciare construire in dritt solar senza in Lubiancia ha fatto naufragi. Le 100.000 sottoscriptions necessarie ne saien bec venides insieme a constatare la Chanzlia federale. Sin sia pagina d'internet aveva il comitè d'iniziativa scritto che passa 107.000 persone a in sottoscritto l'iniziativa. Osa dicen representant al comitè sin domanda dell'agentura de novitatschiste NSDA che cum fa controlla sai a samusa che var 20.000 sottoscriptions eran non valaivlas. L'iniziativa voleva che in dritt solars ne vegnen bec pli blocats dalla cira de monuments u per vida commissions del maletg del vic. Dalla plataforma online Ricardo ha non en conoscenza engula datas de bunomen 900.000 contos d'utilisaders. Per tutiaz en ils noms, les adresses postales ed ils nomas de telefon. En salf en restadas les adresses de mail ed ils plets clav. Avant us dies,

0: cas de constatar activitats suspectuosas in ses servers, esserà immediat la mancanza de segirezza, comunicesce la firma Swiss Marketplace Group che possede Riccardo. De clients de facente ener ils noms de la firma per tutiats. La giurista sudafricana era engagiada per ils drets humans, Navanithem Pillay, sorvén question il premi Nobel de la Pace. Quai comunicesce il Comité de Nobel norvegian ad Oslo. Ses engagis sae sta decisiv perché crims de guerra, crims contra l'humanitat e genocid vegnen avant recira, a declarar il Comité de Nobel. Pillay, ca 85 ans, è stata derjadra in plirs gremis aut scola curt penale internazionale a Den Haag. Ed ella ha era lavurasco commissari aut delle Nazioni Unite per ils drets humans. Ed anche tra il tennis, Struschke Novak Djokovic ha cominciato il turniere a Shanghai e il già cruda ora. Il serb, che aveva guadagnato il mardi ses 102° titolo a Peking, ha perso contro Hubert Hurkacz della Polonia con 4-6 e 3-6. Per Hurkacz è in il 9° duel contro Djokovic, la prima vittoria in somma.
1: La meteo.
0: 8 cm di esi per temps sulle jiv, l'urai puspeda pli nivels. Demain fai aura variabla, curt plec vegni consont lavant mezzdì. La temperatura maximale è 8 demain, acquirata 15 gradi, en l'engiadina 30 indis e 16 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR.
2: Cus covrides...

0: las novitats der RTR.
1: Ielas quatter, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. La polizia discura di un fieu intenzionà, suenta quincianal da cabal zabrigià in la Svizzera francosa. E dalla plataforma Ricardo in Miciadas, las datas da bunumai 900.000 contos. In fieu en in canal de cables en il cantun Vat, la notch passada, procura per gronds disturbis el traffic de via Fier. La polizia suppone che persone seien da fieu con intenzion. Queste de maun enton le streise veven ins scuvri il fieu en in canal de cables per lung de les rodaies. Tras il stons e il traffic de via Fier en la region Vinevant disturba, la SBB quinta che les reparaturas van al main fin la domenica en damaun. En un prima linie per tutiada la linie tranta Lausanne et Yverdon-les-Bains. La SBB cuseia de consultar l'urari online. Tale plataforma online Ricardo ha non en conoscenza engula datas de bunumai 900.000 contos d'utilisaders. Per tutiats en ils noms, las adresses postales ed ils nomas de telefon. En salf en restadas las adresses de mail ed ils plets clav. Avant us dis ai Ricardo constata activitats suspectuses in ses servers e sarà immediat la mancanza de segirezza, comunicesce la firma Swiss Marketplace Group che possede Ricardo. Der Klient der Facente en er ils noms de la firma per tutiats. In Initiativa che voleva lascia construir indriz solars senza in olubiencia a fatg naufragi. Las 100.000 sutescriptions necessarias na sei un bit venides insemen a constatar la Chancelia Federala. Sin sia pagina d'internet aveva il comitè d'iniziativa scritto che passa 117.000 persone seien sottoscritte l'iniziativa. Osa dic in rappresentante al comitè sin domanda dell'agentura de novitats chista in SDA, che con fa controllo seia

0: som usa che va 20.000 sottoscripzioni eran non valaivlas. L'iniziativa voleva che in dritto solarsene vengan bec pli bloccati dalla cira de monuments o per vide commissions del malec del vic. Ed anche per il tennis, Struschke Novak Djokovic ha cominciato il turnier a Shanghai e il diacru da ora. Il serb, che aveva guadagnato il martedì 602 il titolo a Peking, ha perso contro Hubert Hurkacz della Polonia con 4-6 e 3-6. Per Hurkacz è in il novavo duel contro Djokovic, la prima vittoria insomma.
1: La meteo.
0: Oggi sono mezzo e si per tempo sulle IV, l'urai può spedere più nivelli. Der Mond fai eir aura variabla, kurz plätsch wenn je konsumt la Wand mit di. La temperatura maximale è oz e der Mond, a quira to 15 grad, en l'engiadina tranta indisch e 16 grad.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR.
1: Kun sempre verts. Scuverides e hits.
2: Musica non-stop.

0: RTL, dalla damaun alla saira.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: E la schiuna con i nostri temi di questa sera, non si mena tu ietsch. Costa ti attualmente con l'ovra solare in Alps, che doi forni elettricità per 2000 casate. Nostri di in bilancia, suenter in ona mietz. Ma rein el canton vat, Ziel Incendi de Kabels de la Via 4 Federale, che bostaus in Schbei Technik, ma bei in Schola Polizei suppone Sabotage. Adele Reut, pliras datas de contos de la Plattaforma Online de Vendita Riccardo ein Vigny Angulai. Details dati os per vus, al Mikrofon Anna-Selina Quinter in a biala sera. In Fiuk, el canal de Kabels, el canton Vat, la Noche Vergada, procura per grands disturbis del traffic de Via 4. La polizia suppone che persones agen dau Fiuk con intenzion. De pli details de Lucia Parolini.
2: La SBB a svelt podu excluder un problem tecnic. Quis de vomesdì alla polizia cantonale Vadaise l'ura conferma che il feu saia plus co probabil gnu mis a posta. La procura pubblica examinesce la sabotage supponuda e prova ad identificare le persone involvate. Oggi buon'ora intorno alle strade è stato scoprire il feu, in un canale di cables per lungo dei binari. Tra i dons è il traffico di Via 4 e la regione a una disturbata. La SBB fa quindi che le riparature durano almeno fin domenica buon'ora. In prima linea è per tocca la linea tanto Lausanne e Yverdon-le-Bain. La SBB consiglia di far quindi con de più tempo per viadis in la Svizzera francese e di consultare l'orari online.
1: Dalla piattaforma online Riccardo han non in conoscenza angulau datas da bunamein 900 mili contos d'utilizaders. Le novità con Alexi Baselja.
3: Per tu chiant da lingula ditch de Riccardo en ils noms, las adresses postales ad ils noms de telefon. En Salf en restandes las adresses de mail ad als plätz klaf. De clients de facenten erils noms de la firma per tutiat. Avant dus dies aia Riccardo constata activitat suspectuses in ses servers, es sarà immediat la mancanza de segirezza, communicesce la firma Swiss Marketplace Group che possede Riccardo. In iniziativa che voleva lasciare costruire in dritt solar senza inolubiancia, ha fatto naufragi. Le 100.000 sottoscrizioni necessarie non sono ben venite insieme a constatare la Cancellia federale. Sinzi a pagina di internet aveva il comitè di iniziative scritto che passa 117.000 persone a sottoscritto l'iniziativa. Os ein Repräsentant del Comitee dich sind du Monde der Agentur der Novitätskisten SDA, ke cum fa controlle sei es musa, ke va 20 Millis Unterschriptions eren non valaivles. L'Initiative

0: Voleva che indrizzo solars ne vegna un bec pli bloccats dalla cira de monuments u pervida commissions dal malec dal vic.
1: A conquai è sur confin. L'Unione Europea alla China ha in venida sperina de restrenger als exports chines d'autos ibrids.
0: Las fornizions d'autos ibrids en l'UE pudessien uscias reduci per pli che la mese dat, ha dicho il commissario commerciante dell'UE, Maroš Šefčovič, su entamana trattativas a Peking. Avant aveva la China già annunzia un consentiment con l'UE. La convegna de restrenger ils exports chinais d'autos ibrids saia era conforme alle regles dell'Organizzazione Mondiale de Commerci. La regenza americana del presidente Donald Trump ha proclamato sanzioni vastas contro la Corte Penale Internazionale con sedia a Den Haag. Il passo è succedimo poucas uras, suente che l'anteriore del giadre della Corte Penale, Navani Thempilei, è venuto un drado con il premio Nobel della pace. Già da pidicchia la regenza americana in una posizione ostile anvers la Corte Penale Internazionale. Las mesiras actuales han dentant in una nova dimensiun. Elas pudessan era tutia interpreses che porgen servecs a la Corte Penale. L'Indonesia ha da piemnes guauz e surfaces che brigen e quai procura per smog in diversas regiuns dell'Asia del Sud. E l'Indonesia setza mosse mesirazions dell'aria in una contaminazione critica. Il paese vicino, la Malaysia, ha intanto sera scuola sort quità per la sanadat. En il Singapur, che meine tras queste findemna, il Gran Premio della Formula 1, han les autoritats era constatà autes valurs de substanzas nuscheivles en l'aria.
1: Ad apropos sport, per fini, onter ina novitat del tennis.
0: Struschke Novak Djokovic ha cominciat il turnier a Shanghai, el già cruda ora. Il serb, che aveva guadagnato il martedì 602° titolo a Peking, ha perso contro Hubert Hurkacz della Polonia con 4-6 e 3-6. Per Hurkacz è il 9° duel contro Djokovic, la prima vittoria insomma. Il tudeschi Alexander Zverev ha battuto a Shanghai il matador locale Wu Yibing con 6-4 e 7-6.
2: RTL Il magazin della Saira.
1: C'è il più speciale che vuoi svegliare giù a un obiettivo, a un apparato di fotografare la camera. Adriano Dosch ha giù un durante la caccia in un momento tutto speciale. Quello ha svegliato filmare e fotografare in luf cervè. In un momento che è un buon esperto di abilitare.
3: Sì, per me è enorme bella, è proprio che dei ghiaccià con Zurek in faccia, in plagecra in me, a te, io, ma era proprio impressionante.
1: Da quei incontri ha el requintau a nus. Da tu ietsch, veni construiu de pivarga in ona miez l'ovra solara in Alps. Co stati cules lavurs? La stat sa dins vini bain vinevon sco Severin Katriner manadre de projekts fotovoltaics de l'Axpo requinta.
4: Ja, wir sind gut im Zeitplan. Wir haben den Sommer wichtige Baufortschritte können machen. Wir haben mehr als 550 Tische mit einer Leistung von je 5,8 kW Peak können stellen.
1: Der Blidel stand aktuell des Lavurs, die ist proxim, wandern in Schwarze Laura.
2: La Meteo.
0: La notte van le temperature sene vos in 9 Grad in la Vlada del Rhein de Quira e sin 2 fin 6 Grad in l'Engiadina. Demain fa jaura variabla e l'avant mit stivegni in Bleres Regions Kurt Bletsch. Il suente mezzi date l'ora con zontan e nel grigion del nord in un'alta uradi. La temperatura maximale da mauna quirata 15 gradi e l'engiadina 12 e 14 gradi. La domenica è dec sulle iv e l'emna nova comincia a cumplere su lei e mincia di van le temperature in zic e si.
1: Ella giai sin 2 mm sur mar, a venia produci elettricitat per don 2 mm casadas. L'ovra solare Nalps a Tuietsch. Da pila primavera bargada a il project en construcziun. Cor vezi o cun l'ovra solara suenter quionne amiez. Larga cien, culs details.
5: Grazie alla sta calda e seccia, agi lax posseveu favi navon cu la construcziun de l'ovra solara in Alps, declara Severin Katriner, manada de projects fotovoltaics ter Laxpo.
4: Ja, wir sind gut im Zeitplan. Wir haben diesen Sommer wichtige Baufortschritte machen. Wir haben mehr als 550 Tische mit einer Leistung von je 5,8 kW Pi können stellen.
5: In Tierz der Lovra Solara in Alps steht Pia. In tot werden installiert 1.100 Meises Solares, die porgen Elektrizität per rodon 2.000 Casades. La sfida principale della construzione è l'altezza di 2 mm sur mar.
4: Das ist so, es ist eine sehr grosse Herausforderung. Wir haben hier das gute Glück, dass aufgrund des Stausees hier oben die Zufahrtsstrasse bereits bestanden ist, bis in den Perimeter rein, also bis ans Ende rauf. Wir haben alles können ohne Helikopterflug durchführen. Es braucht aber eine sehr gute Abstimmung natürlich mit den Logistikunternehmen.
5: Tutina è la construzione in sfida. L'esperienza meunca e comprelazioni con altri progetti semelhanti agen in agins.
4: Es ist sicher ein Pionierprojekt, wie denke ich alle alpinen PV-Projekte, die jetzt im Bau sind. Wir lernen hier sehr viel über die Technologie. Wir können auch sehr viel Erfahrung hier daraus gewinnen. Man hat sich als AXPO bewusst entschieden, so ein Projekt umzusetzen, obwohl es auch wirtschaftlich schwierig ist.
5: Tutina ai l'Axpo de buona speranza che il 50 milioni di francs che prendono a meon per realizzare con l'ovra solare portano fritz. Danes che vengono dentro altre investai in asinumnai moduls bifaziali che producessero elettricità in omis due svarts. Pia è quella riflessione della naif. Nalp solar resta d'anton la soletta ovra solare che l'Axpo realizzesse per il moment. I vessan egli sverde per il secondo progetto sul territorio de Schis de Musté, ma
4: momentan ist seitens AXPO und der Partner kein Investitionsentscheid gefallen. Es ist dort die Wirtschaftlichkeit noch nicht gegeben und auch technische Risiken liegen noch vor.
5: In quei Temps investierst du in die Energie in quel Projekt per il Lag Nalps in Territorio de Tuiec. Den Plan tocca alla fin 2028.
1: Lara Cacigna reportau l'ovra solara Nalps e questa sera è tema el telesguard na venda venia von la sis in SRF in Nick Vusese capesce emra qual pitarta nus el reut sin play RTR. La caccia 2026 per Adriano Dosch de Conter in Calvin Maier de Blida. Adele non ha da mengertiauen si c'è quel spaux an al clic. Anna, i va buprina preda, el ha antupau a se viu filmà in luft cervè. In in sconter tot special ad unic. Toni Polterra reporta.
6: La duman en carta van la zoc. I terz da vos de da caccia. Adriano Dosch specia sen si spost c'en cerf passa. Il cerf vin bec per paia il lof cervir.
3: Pura casualità ci che l'inscontero li usceglia.
6: Ci fis d'anturn in lof cervir ins sminava.
3: Crebbe ci veglia in a seconda eda usceglia in animal, at per me natural ficcen un bel sentimento da poter vergi che l'inscontro con quel animal.
6: Ed usceglia sarà gordel da quel inscontro.
3: Iva, per dir la verità, sentia e l'avanciva vi, anzi dici che l'occervere è un animale fici chietto, con una plema e l'amuante fici elegante e fici senza ramocrsa, per iva sentia rullare in crappa del naturale fici attenda, va direct vi, son trasladace, ci vesce una losso te screcci che gli occervere, vedi continuecra, vedi che pac ci va vi.
6: Adriano Dosch è mince minuta libera alla natura, observescia, spivlescia, fotografescia.
3: Valora ordin instinct ci fi telefona beci gli schlupet, ava trascei savi fare quel video a quella fotografis chamen gartagedes. At ier la fich chieta va galdin moment sono scobenni agito ava erbe gitema so era propa idianig.
6: El sei un tip chiet e ponderò del presidente della sezione de caceders d'Orsays, o son podia segetar en cerf de carunga in Capricorn o schon via plessas già loves e vo i più gent a ciaccia da chamuts. Quel moment c'è il vegegia il lov cerver avant la linza però in animal d'una grandezza d'un chang pi grand, ma pi lung, schon in se c'è emozional e si sei a grif da mettere in plitz.
3: Uscendo in scontro con un animal scirar, sin quella distanza, scima nevel, so quella circostanza, che è frangen se c'è unica, poter fotografare senza c'è che crei i dati ben a seconda geda, per me Frank highlight e finia na dots.
6: Ed erin per dei spitart e il incunter fitch presente.
3: Che era Frank sei da ogni meters pi pac ci dis già ne uscia at e schon allora manevel za folo schon is si se pansir sa bar e allora za traccia na vos lo forza lo ci po vend bo tutart at o fat che scu che ci le rivo el puspe da scuks svani
1: a sia Adriano Dosch ca antupau in Luftcerve alla caccia 2026 Tony Poltera a rapportau al malet de quel Luftcerve ad il video de animal se weiss m'rassi nostra pagina d'internet rtr.ch ni es in Instagram ni la pagina de Facebook de la sezione de cacciadurs sur ses. Ad apropos pagina de internet, che vus es munkentauen se cei tot nos magazins, dat isse gepesche epervus sin rtr.ch, sco e de pli informazions der tot nos temas. Co fos ist au parots del magazin de novitats, John Jerry Flepe staus responsables pels contents, Alexi Beselgia a preparau, a presentau vus les novitats. A meu nom ei Anneseline Quinter. Adio Reschel e Wienervon Kauper, wo sie nasse Sonde sind, accompagnen wir Direktion Sera. Les proximes Minutes dönen bau Spazi alla Musica, quoi Bastian Becker, kun Lucky im Bivenderdis.

0: Ina bella saira cun RTR.
1: Gia tras la sera, direcziun Findiamna cun RTR. Cotuna quai, scinsan scioiver quella cun ina Victoria Svizra, siat a Trois, per la squadra nazionale de balla paid las donas en contel Israel. Scioi sala Findiamna scioiver, Anna Selina Quinter, per vus il microfon, divisel vus in Fidbi, vendredi sera.

0: Al Harry Styles con Watermelon Sugar. Avon che nus marrein an a vos sin quei spettacol de Golds della Nazionale Svizzera. Marrein sin si c'è autre ca Giuliuk Oz.
1: Nova sort il mund al sport der RTR.
0: È stato detto caotic al qualifying per sisavola de vos sprint della sezione de Formula 1 e la rom del GP a Singapore. E ha cuzzato tutto un po' più dici che previu, Baul, ha dato la prima bandiera Kocna, Sergio Perez ha giù in crash e in curva numero 4 speras ha un dato problemi tecnici del miserà al temps. Se dirà la posizione in per la sonda a Max Verstappen stava 0,2 secondi Spischperz che George Russell el Mercedes. De maun de dies von la sindisch al Sprint Luke. Actualmente dati d'intorno un sitje auter che facent un pau e l'Indonesia brigen de pi duas jamne surfaces duauls a que procura per smog en diverses regions de l'Asia del Sud. Miserazions de l'aria muossen in a contaminazione critica. E a Singapore, in quel Grand Premi, vemmen aus atras, questa fin di amna, an las autoritats constatau, altas valurs de substanzas nus joivles e l'aria, pel moment, tuni denton a un bo a scheisch cosu quel ves consequences per la fin di amna de Formelin a Singapore. I wanna dance with somebody, la proxima, la Whitney Houston.

0: La Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody. A motiv de saltar dat amici casa quei von pauks moments ius a fin al duel de Israel in contra la Svizzera el playoff pel campionati mondial. A cioi spektakel propi con siat a treis an la Svizzera sviu decider quei in prim duel per elles. Siat a treis. Tu nau per par de scheuer.
1: Reutela! Das ist das 1-0 für die Schweiz!
0: Prim Gol der Reuteler Alou, als Sekund.
1: Ein Distanzversuch von Böhne!
0: Ja, sind quei an dau Golds de Scherten. Lei belle si sonte tschun avla. Gemaili ella siatonte treis avla. A lucrat auninega. Alla fin, un camber. Adel pipi de vos. Scoscio che fos an bostau wunde con in sise treis. Aun in autogol. Propi stau in Festival de Golds quella partida. Ada schei sei idec comfortabel seins di ella seconde partida. Carlo Liuc al mardis. Con in clar avantage per la Svizzera.
2: Dutch Sport.
0: Okay, I like Gabriella, the cat's eye.

0: Il di der RTL.
1: Ot concorsi in mon, buonasera. La Vischnonca de Breil ha presentau siu candidat pel presidi del Cussei d'Administration de las Pendicularas Breil. Is se tracta del manager de Tourism austriac Klaus Nussbaumer. Ai antir Cussei d'Administration, en tot ciun persunas, doi veni elegius a la Radunanza Generale de las Pendicularas la fin de novembre. A jom ca attacau avon 2 ans in afon a Samignun, ai tenor la dertiera regionale Engiadina Bassa Valmüsteir, cul ponts de mazzamen emprovau. La sentenzia monta a 12 ans per giun, a per ina terapia stazionara termette la dertiera el en ina instituzion specializada. Durant il process era la procura pubblica, sco è la defensione del maini, che iom agi in a fixa idea che la famiglia di Iafon vei tu sa gael. Ella realisesci bo siu distorbi. In Fiuk en in canal de cables el canton Vat cajuna grons distorbis el traffic de via 4. Sco la polizia cantonale del Vat ha confirmau, seigi il Fiuk probabel venius metz cun intenziun. Pliras collegiazions de trens denter Iver d'Olebe e Lausanne venien remplazai cun bus. Ascioia chi oi tenor la via 4 federale de quinta cun de pli temps de viadi e la region. La SBB cuenta che les reparaturas quazen tocca la domenica an damaun a cuseia de consultai urari online avon che se metters in viadi. Tiela plataforma online Ricardo han non en conoscenz engulau datas de bunomai 900 meli contos d'utilizaders. Per tocai seggien noms, adresses postales e numeres de telefon. En salf seggien restades les adresses de mail ad ils pleitsklav. Avon 2 dies hagi Ricardo constatau activitats suspectuses ad immediat serau la rosna de segirtat, comunicaixa la firma Swiss Marketplace Group. Els agen informau als clients per tocai. Tondo mai, tocca la proxima ga.
0: Ina buona saira cun RTL.
2: Se stats in vies program de questa fin di amna, l'uvra forse, pues ja, plans bi grons, forse insomma in eventa neua, se vus es an i jeans, forse se vessin i dietu na a scheuer.

Concerts d'un project tot special de la Camera Philharmonic Region dati quest fin d'amna. Cioi project a cu a neua o dison contra nus. Al microfon Anna-Selina Quinter, ne bella sera di visio. Ecco qua musica nuova sui nostri sondes Alex Warren con Emerald Eyes.

0: Ed intanto l'orchester arriva plan a plan er in Baselgia, oz per la prima prova comunale insieme col coro, dai giusto un po' spazio per brattare plet con centadurs e centaduras del coro. E ragioni per essere parte di questo progetto per dare differenti.
1: Quei grandiose opere che si vengono a sé con quel coro.
2: Un dirigente, una bella gruppa di giovani, questo è bellissimo.
0: L'orchester pare d'essere pronto. I derles centaduras e centadurs, in mix di differenti età, sono già in posizione. Uge c'è la prova può continuare. I devono per istruzioni del dirigente risuonen fin già prime stunde comunibles. Nebe per le centaduras e le centadurs in momento speciale. Tenore il fagottist professionale Gian Andrea Casanova e per i musicisti d'orchester ad una del c'è un momento di tensione con il rispetto di Zendaivel.
1: Il coro viene a avere il piacere dell'orchester, naturalmente quando viene anche facoltativo, ha una volontà, non speriamo che non venga a fare il piacere con quella musica, sia, che non venga un grande rispetto di fare musica con il coro che è buon professionale. Sia.
0: L'Evne de Cor Cuera, un progetto che collia centaduras laicas e musicisti professionals. Dopo 5 anni, un evento con successo. E tenore il dirigente del progetto, Patrick Secchiari, che questo progetto è continuare.
3: Solange le persone lust haben, um zu singen und die Kammerphilharmonie das mag organisieren, denke ich, wird es das Format geben.
4: Breidenet a Rapportau. A davanti da in continuazione del progetto Stadt Nuss, in prima un quels concerts avon porta, la soc questa sera è la primera, quai è la baselgia Sogn Martin a Quera, sci gertias forse bovus, de di lau, a massas feig bugien, dati e on dus ulteriors concerts, de maun in el Münster a Berna, a lula domenja, e la tonhalla a Turic.

Questa sera dati in emissione da musica instrumentale plein schlonsch a quei mess insieme della MIMS, la musica instrumentale Montagna de Chance. Da memia lese un bot tradì, ma dentro l'altro udinus le canzoni insieme da Gian Balzer Casanova, ni è la canzone Ein frohes Wiedersehen, in la canzone che la MIMS ha è sunau setza savenz. Paia, dadem pao variazione cao, ne venda la mese sui nostri ondes, bischvus restais e lu vinevon, avon chi dat la mese tot l'entano in tic musica bo instrumentale, sco la proxima da Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Paing Vangia, io sono Ian Pataglia, il co-presidente della musica instrumentale Muntoinga da Jons. Alla prossima ora, udis vus is Javis, is nos musicants, della Mims, a parlanciata, us i mes Javis, ein halbes Jahrhundert.

Ussa vi sudiam per già vistis nos musicants er di nos program che svein un po' ai nos repertoire. Ja vella speranza che a plaschia vus, a quels che avessen interesse, se avessen erbugent venir ten usa gioeran insieme con us. Nus vagiana ding en exercizis an vendagi sera, a donat, ja vella speranza che kundin e venan ganz cing, nof cu member. Ja già vise vus anche in a beala sera, con la musica da RTR, buona sera insieme.

0: RTL, l'instrumentala.
1: La saira tar RTL. Con Semper Verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Musica per Ine Schadin. Who's gonna drive you home? Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein. Per tutti.

0: en emprovau. La sentenzia monta a 12 per giun, a per ina terapia stazionara tramette la dertiera el en ina instituziun specializada. Durant il process era la procura pubblica, sco ella defensiun del meini, ca jom agi ina fixa idea ca la famiglia de Jafon vei tussa gael. Ella realisesci bo siu distorbi. In Fiuk en in canal de cables el canton Vat cajuna grons distorbis el traffic de Via 4. Sco la polizia cantonale del Vat ha confirmau, sagi il Fiuk probabel venius metz cun intenziun. Pliras colligiazions de trens denter Iver d'Olebe e Lausanne venien remplazai cun bus. Ascia chi ai tenor la Via 4 federale de quinta cun de pli temps de viadi e la region. La SBB cuenta che le reparature, quando si tocca la domenica in demaun, a cuseia di consultare orari online avant che si mettersi in viadi. Tia la plataforma online Ricardo ha non in conoscenza in gulau datas da bunomai 900 meli contos d'utilizaders. Per toccai se gien noms, adresses postales e numeres de telefon. En salv se gien restades le adresses de mail ad ils pleitsklav. Avant dus dies, agi Ricardo constatau activitats suspectuses ad immediat serau la rosna da segirtat, comunicescia la firma Swiss Marketplace Group. Els agien informau als clients per tucai. Tondamai, tocca la proxima gan.
1: La saira ter RTL.

schettet la radio, ma ne tras le storie da musica. Sche canzons diventen grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR, nu che la musica è da casa.

per mai. Sempre mai per tutti.

0: vus al puls della musica. Dal Sempervert, sur il hit, fin per la scovrida.
1: MTL.
0: Usciva ria, scola vita.

Amur, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, chas ti po mai era fac, che mio cor, da dot sinsur, splonte pece si sferfac. Sas ti cara, c'è quei oi, che la tonda rugena, che sto sci de buona foi, te adina mo luda. Io è la floma, dell'amur, che ha fau mio pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.

A cha, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tornà, chantont in vivel grez cha cha, en a giodù il grond plagiair d'un vanturaivel let revair. Ed oas se chanten mamme sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun containti fortunà dal sentiment, e sun a cha.